0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

0: Sono le 3:03.
1: RPR 102 104.

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

0: è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 5 e 58 minuti.
3: Spacciocchiali Vision, per il benessere della tua vista.
4: Da Spacciocchiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spacciocchiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 6 e 58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con il Medio Oriente. Donald Trump ha dichiarato che gli iraniani lo hanno supplicato di fermare gli attacchi e di raggiungere un accordo nonostante le smentite di Teheran. La situazione nello stretto di Hormuz non cambierà finché continueranno da parte degli Stati Uniti le violazioni degli impegni, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Ismail Baghei, secondo quanto riportano i media iraniani. Intanto Turchia, Egitto e Qatar hanno espresso la condanna congiunta nei confronti di Israele per le violazioni commesse a Gaza. Secondo i tre paesi, le azioni israeliane causano vittime civili e violano il diritto internazionale. Madrid contro l'Italia sull'emergenza di Ceuta. Il governo non è stato all'altezza. La crisi è una questione europea, richiede più solidarietà, ha detto il ministro degli esteri Álvarez. Una solidarietà che arriva dalla riunione degli ambasciatori dei 27. Ma la linea comune sugli hub extraeuropei chiesta dall'Italia sarà messa alla prova sulle risorse oggi nel vertice dei ministri dell'interno. Mano tesa della presidente della commissione von der Leyen. La migrazione è una sfida che richiede una risposta europea. La Spagna può contare su di noi. Aperta intanto un'inchiesta, Madrid sospetta di gruppi criminali, chiesta spiegazioni a Rabat. Per i media marocchini, dietro l'assalto a Ceuta c'è

0: immerso dall'acqua. Il ventenne, residente in Trentino, si trovava in compagnia di un amico che ha dato l'allarme quando non lo ha più visto riemergere. Inutili soccorsi dei bagnini e della 118 è intervenuto con un elicottero. Il calcio non si placa, la bufera su Infantino dopo il flop del progetto di cedere ai fondi americani i diritti dei mondiali. Dopo il Galles, anche l'Inghilterra è pronta a ritirare il sostegno al presidente della FIFA. Secondo l'Equipe, sarebbe intervenuto personalmente il presidente Macron per indurre la federazione francese a sostenere la linea della UEFA contro il progetto di privatizzazione. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto l'aiuto del presidente Trump per restare alla guida del calcio mondiale, mentre si intensificano le pressioni perché si dimetta. Ed è tutto. A più tardi.
1: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
2: Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.

0: finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad.
2: Via, via.
1: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.

Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

0: Parma suona forte.
1: Radio Parma, la radio della tua città.
2: Radio Parma, 102, 104. Mi aspettano i... I gatti... Forse non ci siamo capiti. Ho detto i gatti vostri.

0: Sono le 8:00.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Ciao, pronta per le vacanze?
1: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
2: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
1: È in piazzale Risorgimento 1.

0: Il Marocco. Bruxelles al fianco di Madrid assicura von der Leyen. Il vice premier Tajani risponde al ministro degli esteri spagnolo Alvarez, che ha definito l'Italia non all'altezza nell'affrontare la crisi. Dal 2023 i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 60%, sottolinea Tajani. L'immigrazione sta uccidendo l'Europa, interviene Trump.
1: 5 persone sono rimaste uccise, altre 6 ferite in un attacco con droni contro la regione di Mosca. Le conseguenze più gravi si sono registrate nel distretto municipale di Chekhov. Nella zona industriale di Novoselki sono scoppiati diversi incendi, il più esteso è interessato un magazzino ed è stato successivamente domato. Danneggiati anche una sottostazione elettrica e un edificio amministrativo.
0: Dopo 10 giorni senza aggiornamenti, le autorità venezuelane hanno rivisto al rialzo il bilancio ufficiale delle vittime dei terremoti del 24 giugno, portandolo a 6.125 morti. Il nuovo dato è stato comunicato da Jorge Rodriguez, presidente dell'Assemblea Nazionale controllata dal chavismo, in un bollettino settimanale dedicato alla fase di ricostruzione. Il precedente bilancio, diffuso dallo stesso Rodriguez il 24 luglio, indicava 5.546 vittime. Il nuovo conteggio aggiunge quindi oltre 500 decessi.
1: Dopo il nulla di fatto di ieri in giunta per il regolamento, la decisione sulla possibilità di accedere alle chat di Delmastro è stata demanata alla riunione di oggi della giunta per le autorizzazioni della Camera. Ieri la protesta dei deputati Movimento 5 Stelle alla Camera, esposti in aula due striscioni con la scritta "Fuori le chat, aprite la cassaforte". Il riferimento è alla cassaforte con il CD sulle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia con il ristoratore romano Caroccia.
0: Migliaia di persone sono attese questa mattina a Milano per i funerali di Franco Baresi, l'ex capitano rossonero morto a 66 anni. Non si placa intanto la bufera su Infantino dopo il flop del progetto di cedere ai fondi americani i diritti dei mondiali. Dopo il Galles, anche l'Inghilterra è pronta a ritirare il sostegno al presidente FIFA. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto aiuto a Trump per restare alla guida del calcio mondiale.
1: La Gran Bretagna guida il medagliere degli europei di nuoto in corso a Parigi. L'Italia seconda, aumenta però il bottino, ora di 9 podi totali, grazie a 2 nuove medaglie nel nuoto artistico e al bronzo nei tuffi con Stefano Belotti e Matteo Santoro. Oggi di scena nuoto di fondo, tuffi, nuoto artistico. Nella Senna andranno in scena le 10 km uomini e donne. Gregorio Paltrinieri sarà tra gli atleti più attesi.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.
4: Spazio Occhiali Vision, per il benessere della tua vista.
5: Da Spazio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spazio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
6: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
7: Il ritmo della città. Il suono delle tue emozioni.
2: Radio Parma. La radio siamo noi.

0: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
2: Lo sai invece chi resta? Conad. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
1: Lunedì e martedì punti doppi.
2: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
1: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
2: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
1: Conad, tutto agosto con te.
2: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
3: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad. Via, via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.

0: Sono le 9:00.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Ciao, pronta per le vacanze?
1: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
2: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'Holter.

0: presidenza di turno dell'Unione si sono mosse in stretto coordinamento per cercare di frenare una crisi che da migratoria è diventata in breve tempo politica, mentre dall'altra parte dell'oceano torna a cavalcare l'emergenza migranti anche Donald Trump. L'immigrazione, dice, sta uccidendo l'Europa. In una lettera indirizzata al premier spagnolo Pedro Sanchez, la presidente della Commissione ha messo nero su bianco quanto nelle ore calde di Ceuta aveva omesso, ovvero che l'Unione Europea è al fianco di Madrid.
1: È stato ritrovato intorno alle 6 di questa mattina dai sommozzatori dei vigili del fuoco giunti da Torino il corpo del 22enne che si era tuffato in acqua del lago di Como intorno alle 2 della scorsa notte e non era più riemerso. Presenti sul posto anche la Guardia Costiera, Carabinieri e 118.
0: Mentre decine di vigili del fuoco lottavano contro le fiamme e il fumo denso per domare il devastante incendio che il 28 luglio aveva colpito la piattaforma ecologica di Novate Milanese, alcuni ignoti hanno preso di mira un mezzo d'emergenza rimasto incustodito, saccheggiandole e portandosi via attrezzi e dispositivi acquistati dalle associazioni grazie al sacrificio degli stessi vigili e di molte persone che vogliono aiutare le associazioni. Il valore economico del bottino è ingente, stimato intorno ai 25.000 euro, ma il vero danno è soprattutto operativo e morale.
1: Oggi nel Consiglio dei Ministri il confronto sulla proroga dello sconto sui carburanti che scadrà dopo domani. Si pensa all'attivazione di accise mobili e da oggi al Mimit i tavoli tecnici sull'ex Ilva a partire da quello con i sindacati. In commissioni attività produttive e lavoro alla Camera oggi audizione di Urso sulle ricadute del piano ristrutturazione Electrolux.
0: Spostiamoci negli Stati Uniti. Due persone sono morte a causa della ciclosporiasi in Michigan. Si tratta dei primi decessi registrati nell'ambito della più vasta epidemia di questo virus intestinale negli States, causata da insalata contaminata servita in una popolare catena di cibo messicano. Secondo i medici, entrambe le vittime presentavano gravi patologie pregresse che potrebbero essere state peggiorate dal virus e dalla disidratazione dovuta alla fortissima diarrea che questo virus provoca. Il Dipartimento della Salute Statale ha aperto un'indagine.
1: La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, secondo le previsioni. Anche oggi praticamente tutte da bollino rosso, le 27 città monitorate, con Messina e Reggio Calabria che passano da giallo ad arancione. Allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise, Umbria.
0: Ed è tutto. A più tardi.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Fra poco con voi Andrea Gatti.
4: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. Altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
5: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
2: Radio Parma RPR 102-104 presenta i gatti. Ho detto i gatti. I gatti.

0: Zodiaco. I gatti vostri. I gatti vostri.
1: Una stiracchiatina di là, una stiracchiatina di qua, ci siamo? Sì! E allora buongiorno, ben arrivati, già sentirci è una cosa bella, nel senso che vuol dire che respiriamo, ci siamo, anche oggi il nostro 216esimo giorno dell'anno, 32esima settimana, è martedì 4 agosto. Sono le 9 passate da 7 minuti e allora il nostro nuovo appuntamento estivo, quindi ben ritrovati. C'è una cosa curiosa, no, dell'estate, tutti la descrivono con le stesse parole: mare, sole, vacanze, relax. Eppure diciamolo, l'estate vera è tutta un'altra cosa. L'estate è un po' il tempo che sembra rallentare mentre noi continuiamo a rincorrerlo, è quella stagione dove ci ripromettiamo ancora una volta noi stessi che leggeremo quel libro lasciato sul comodino, che chiameremo quell'amico che sentiamo sempre la prossima settimana, che finalmente avremo tempo, e poi ci accorgiamo che anche agosto passa con la stessa velocità di gennaio. Diciamo che forse l'estate non è fatta per fare di più, è fatta per accorgersi di più, accorgersi, che ne so, di un tramonto che in inverno avremmo ignorato, del rumore delle cicale, che se ci pensate è la colonna sonora di milioni di nostri ricordi, oppure di una piazza improvvisamente silenziosa, di una città che si svuota e sembra quasi volere respirare. Insomma, l'estate a questo pregio raro ci ricorda che la vita non si misura solo in appuntamenti, in lavoro, in scadenze, ma anche in momenti che non finiscono sul calendario, no? E oggi 4 agosto, una data come tutte che porta con sé pagine di storia, grandi personaggi, vicende che meritano di essere ricordate. Partiamo da una delle pagine più buie della nostra Repubblica, impossibile dimenticare, anche se sono notizie, insomma, non di quelle, ma nella notte del 4 agosto del 74 il treno Italicus diretto da Roma a Monaco di Baviera viene squarciato da un attentato. 12 persone perdono la vita, decine rimangono ferite. Uno degli episodi più drammatici degli anni della strategia della tensione, proprio negli anni 70. Ricordarlo oggi non significa soltanto guardare al passato, ma ricordare quanto siano preziose parole come democrazia, libertà, pace, perché la memoria, quando resta viva, vi diventa poi la migliore forma di difesa del futuro, no? Il 4 agosto del 1950 invece arriva nelle sale un film destinato a entrare nella leggenda. Si parla tanto di Odissea, in programmazione in questi giorni nelle nostre sale cinematografiche, ma qua una leggenda vera: Viale del Tramonto. Billy Wilder, che racconta il lato oscuro del successo attraverso Norma Desmond, che è una diva del cinema muto incapace di accettare che il tempo sia passato. È una storia che ancora oggi in qualche modo ci parla, perché spesso non è il tempo a farci paura, ma il cambiamento, pensate un po'. E il vero talento nella vita come nell'arte è proprio sapersi reinventare ed accettare, anche per quello che l'estate, l'età, scusate, ci regala. Sempre oggi, nel 97, il mondo saluta Jeanne Calment, la donna più longeva mai vissuta secondo i registri ufficiali, 122 anni attraversando 3 secoli, 2 guerre mondiali, l'invenzione dell'auto, dell'aereo, della televisione, di internet. Insomma, una vita così lunga ci ricorda che anche la longevità non è soltanto una questione di anni, no, ma di curiosità verso tutto quello che ogni giorno può ancora sorprenderci. E così questa signora Jeanne 29 anni fa ci lasciava, ma all'età di 122 anni. Oggi celebriamo anche una leggenda assoluta della musica, a lui un piccolo omaggio nel nostro spazio musicale di 3 canzoni, lo faremo più tardi. Il 4 agosto del 1901 nasceva Louis Armstrong, oggi avrebbe 125 anni. Bastavano poche note della sua tromba o quel sorriso inconfondibile per cambiare l'atmosfera in una stanza, in una sala da ballo. Armstrong non ha semplicemente suonato il jazz, gli ha dato proprio una voce, un'anima, un modo nuovo di raccontare la libertà, perché no, anche attraverso la musica. E forse questo è il suo insegnamento più grande, no? Che il talento possa diventare davvero immortale solo quando riesce a trasmettere, in questo caso, nel suo caso, anche gioia agli altri. Insomma, anche un semplice 4 agosto ci racconta che ogni giorno può contenere tragedie da non dimenticare. Per questo abbiamo ricordato anche la strage dell'Italicus, e capolavori che continuano un po' a emozionarci, vite straordinarie che sfidano il tempo, musiche che attraversano intere generazioni. E allora iniziamo insieme questa nuova mattina, fra poco il primo appuntamento e con il collegamento con la redazione del sito di Gazzetta di Parma.it. Detto questo, musica. Morning.

0: la città, il suono delle tue emozioni.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: E poi arriva la fata che si arrabbia con i bambini e usa la bacchetta per dargliela sulle manine, perché devono stare immobili quando lei sta cucinando.
3: Le violenze sui minori spesso non si vedono, ma si possono sentire. Basta saper ascoltare. Per questo l'associazione CAF combatte il silenzio sui maltrattamenti, accogliendo minori e famiglie in difficoltà.
2: Fai sentire il tuo sostegno. Dona su caf-onlus.org.
4: Sono successe delle cose brutte mentre lei non c'era. Io stavo dormendo, ma lui mi ha detto che era tutto ok, che voleva giocare come fanno i grandi. Ha iniziato a toccarmi e io pensavo fosse giusto così, visto che il mio papà non mi ha fatto sentire sporca. La prima volta è successo 3 anni fa e ora ho paura che lo faccia la mia sorellina.
5: L'hai ascoltata per pochi secondi. Noi lo facciamo da 30 anni, perché ascoltare è il primo modo per aiutarli. Sostieni Telefono Azzurro. Vai su azzurro.it con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
6: Non potete resistere alla musica dance degli anni 70, 80, 90? E allora siete tutti invitati all'appuntamento del fine settimana su Radio Parma con Selecta, successi tutti da ballare, mixati da Monica Sensini.
0: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: città, il suono delle tue emozioni.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
0: Gazzettadiparma.it, tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
2: Ed eccoci arrivati, primo collegamento con la redazione di Gazzettadiparma.it. Abbiamo per lei Matteo Scipioni già in linea. Matteo, buongiorno, eccoci qua. Matteo.
3: Buongiorno a tutti. Pronto?
2: Eccoci, sì, ci sentiamo.
3: Sì, mi sentite? Ciao Andrea, buongiorno a tutti i telespettatori. Partiamo intanto dal grande caldo, ce ne accorgiamo tutti, che è la quarta ondata di calore che sta avvolgendo la nostra provincia, in realtà tutta l'Italia. Ieri si sono sfiorati i 39 gradi, quindi è stata prolungata l'allerta meteo, tra l'altro divieti antincendio, qui diamo anche i consigli sul sito un po' per proteggersi da questa ondata di caldo. Oggi, come ho detto, l'allerta prosegue, soprattutto nei comuni della base dove sono attesi oltre 38 gradi. Tra domani e giovedì il picco saranno sfiorati i 40 gradi e poi venerdì dovrebbe arrivare insomma una piccola tregua, meno male. Poi ci sono proponiamo due inchieste, due allarmi che arrivano dai residenti da piazzale della chiesa della stazione e gli abitanti attorno al Parco del Naviglio, dove lamentano quelli del Parco del Naviglio ostaggio di maranza e rifiuti, insomma una serie di dati allarmanti. E per quanto riguarda invece piazzale della chiesa, anche qui drogati che sporcano e disturbano, i residenti parlano di un biglietto da visita della città dei disperati. Tra l'altro poi allarme anche a San Leonardo con una serie di auto danneggiate. Turismo, dopo i dati del 2025 ottimi, oltre la media, c'è stato un lieve calo di presenza in turismo del 3,6% in provincia, del 4,8% in città, ma viene spiegato che sono una sorta di assestamento ai dati veramente, come ho detto, molto molto positivi del 2025. Andiamo in Valceno dove c'è una raccolta di firme per fermare i rally e puntare sull'ambiente da parte di alcuni residenti. E infine parliamo anche di un attacco di gregge di pecore, un attacco a un gregge di pecore dove sono stati a Tizzano, dove sono stati uccisi 18 animali dai lupi. Insomma, una data anche questo preoccupante. Questo è tutto, Andrea.
2: Matteo, ti aspetto alle 11.45 allora qui in studio. A dopo.
0: Gazzettadiparma.it, tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.

Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.

Tra i tanti temi di questa estate 2026 c'è qualcosa che riguarda un argomento al quale siamo molto sensibili, almeno la maggior parte di noi: le telefonate di telemarketing, quelle non volute. Ebbene, si sta parlando tanto di telemarketing illecito, delle aziende che incorrono, incappano in multe milionarie, e così arrivano le prime vittime, perché il Garante per la protezione dei dati personali ha imposto a TIM, in questo caso, una sanzione da 9.516.000 euro dopo aver accertato un sistema illecito di telemarketing basato su chiamate promozionali effettuate da call center abusivi. L'indagine ha ricostruito un meccanismo che induceva gli utenti a credere di parlare con operatori ufficiali, mentre i contatti arrivavano da numerazioni non registrate o allertate tramite tecniche di spoofing. In questo caso, che cosa è successo? Che le verifiche dell'autorità sono partite da circa 7.000 reclami e segnalazioni ricevuti nel 2025, che riguardavano telefonate indesiderate effettuate per conto di TIM. Molti utenti coinvolti risultavano iscritti al registro pubblico delle opposizioni. Sapete di che cosa stiamo parlando quando vi parlo del registro pubblico delle opposizioni? Beh, in questo caso potete compilare questo modulo sul sito, appunto, che trovate cliccando al registro delle opposizioni, che segnala la vostra indisponibilità nel ricevere telefonate pubblicitarie. Ma visto che capitano a call center abusivi, capite bene che non è che gli interessi poi tanto. In questo caso le segnalazioni avvengono, e quindi, nonostante sia stata espressa la volontà di non ricevere comunicazioni commerciali, le numerazioni utilizzate non erano censite oppure risultavano manipolate per nascondere l'origine delle chiamate, il cosiddetto numero sconosciuto. Secondo quanto ricostruito, il sistema prevedeva una prima telefonata da parte di operatori che proponevano offerte utilizzando numeri camuffati. Agli utenti che manifestavano in interesse veniva poi inviato un SMS che contiene un link a una pagina web riconducibile a un partner ufficiale della rete di vendita TIM, e qui veniva compilato un modulo per chiedere un ricontatto, e in questo modo sembrava che fosse stato il cliente a richiedere spontaneamente il contatto, mentre invece era stato innescato in maniera illecita. Insomma, sulla base di queste segnalazioni, più di 7.000, ricordiamo, il Garante della Privacy ha multato TIM per la cifra di 9.500.000 euro. 9.516.000 per l'esattezza. Quindi vedete che poi segnalare in questo caso le chiamate indesiderate serve a qualcosa.

0: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad. Via, via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
2: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

con lo spazio relativo a danni straordinari, cristallini, leggendari, direi davvero molto particolari e pieni di energia, e anche lui ha contribuito a darci questa energia in un modo o nell'altro. Figli delle stelle, tutto quello che è arrivato con Tu sei l'unica donna per me, con Non so che darei, anni 70, cavallo degli 80, nel frattempo si muoveva anche il panorama delle discoteche che venivano rivalutate, riscoperte con grande energia pure loro, con il film John Travolta, Tony Manero, Saturday Night Fever e tutto quello che ha portato al formarsi delle grandi, grandissime discoteche, gli enormi musical hall tipo il nostro Jumbo, il Marabù, l'altro mondo per chi è sulla riviera Adriatica.

0: Già si parlava di comunicazione negli anni 70, in realtà qua si parla del 1979, quindi ci stavamo dentro questa formazione di Dire Straits, da The Sultano Swing a tante altre, tra le quali appunto questa Communique. Viviamo nell'epoca dove comunichiamo di più e paradossalmente ci ascoltiamo molto meno, diciamocelo, no? Basta un telefono per parlare con chiunque in qualsiasi parte del mondo, in pochi secondi possiamo inviare un messaggio, una chat, condividere una fotografia. Vi ricordate quando c'erano gli MMS? Ci sono ancora, ma in realtà nessuno li usa, anche perché aveva un costo abbastanza importante mandare una fotografia, invece tutto gratuito oggi. Insomma, che dire, una videochiamata, raccontare un'emozione proprio mentre la tecnologia ha battuto ogni distanza, no? Spesso sono aumentate quelle tra le persone, ce ne accorgiamo ogni giorno. Inserite un codice che vi fa entrare nel vostro telefonino e vi perdete dentro, tra mille app, social, email, messaggi, eccetera eccetera. Insomma, vi sarete accorti che salendo su un bus o su una metropolitana tutti quanti sono immersi nel proprio schermo, insomma molto vicini ma anche molto distante. Insomma, a riuscire a mettersi nei panni di chi abbiamo davanti, no? Le parole hanno un peso enorme, possono costruire dei ponti, scavare muri, lasciare ferite importanti, ma possono dare anche speranza, togliere fiducia, possono guarire una ferita oppure aprirne una nuova, perché no? Oggi siamo abituati alla velocità, scriviamo senza rileggere, rispondiamo senza riflettere, commentiamo senza conoscere, e i social sono pieni di questi commentatori che la sanno più lunga degli altri. Insomma, ci hanno dato una voce, ma non sempre ci hanno insegnato ad usarla bene. No, il rischio è proprio quello di confondere il rumore con la comunicazione. Comunicare bene significa anche avere il coraggio del silenzio quando serve, significa scegliere le parole giuste, non quelle più facili, significa sapere che un come stai detto con sincerità vale più di 100 messaggi inviati un po' per abitudine. No, e la comunicazione è il fondamento di ogni rapporto, in una coppia, in una famiglia, tra amici, sul lavoro, e molte incomprensioni nascono proprio da quello che viene detto o scritto. Vi sarete accorti che scrivendo dei messaggi ogni tanto, visto che non c'è la possibilità e le emoticon sono servite appunto a questo, dare un tono alla conversazione. C'è chi magari prende male una frase scritta invece per gioco, e quindi la comunicazione, quella vocale, è fondamentale. Poi c'è un altro aspetto, forse il più importante, la comunicazione proprio con noi stessi, il modo in cui ci parliamo ogni giorno, che influenza il modo poi in realtà in cui affrontiamo la vita. Insomma, comunicare è un'arte, come tutte le arti richiede un po' di attenzione, un po' di sensibilità, un po' di umanità, soprattutto in questi tempi. E in un mondo che corre veloce, forse la vera riduzione è proprio quella, no? Tornare ad ascoltare prima di rispondere e parlare magari con un organo che abbiamo qua dentro e che batte prima che ancora con la voce. Voi che ne pensate? Ci auguriamo che tutto questo, in una fetta almeno di popolazione, funzioni ancora. Passione, calore, umanità e tutto il resto. A proposito di
1: tu che canti insieme a me,
0: passione
1: della vita,
0: di Rotta su Cuba.

0: Sono le 10:00.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Ciao, pronta per le vacanze?
1: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
2: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
1: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
3: Farmacia Stadio Tardini.
1: La tua salute, anche in vacanza.
4: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
5: Buongiorno dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dallatana. Caldo senza tregua nel Parmense, dove ieri le temperature hanno sfiorato i 39 gradi e anche per oggi resta in vigore l'allerta per caldo estremo. Le previsioni indicano massime fra 38 e 39 gradi, con possibile punte oltre i 40. Resta inoltre alta la

0: Pagato alcune centinaia di euro a un sedicente broker. L'inganno è emerso durante un controllo dei carabinieri quando la vettura è risultata priva di copertura assicurativa. Seguendo il denaro, i militari di San Pancrazio hanno identificato e denunciato un cinquantenne già noto per reati analoghi. L'Emilia-Romagna continua a crescere sul fronte turistico. Parma va in leggera controtendenza. Nel primo semestre del 2026 la regione registra un aumento dell'1,4% negli arrivi e del 3% nei pernottamenti, trainata soprattutto dalla riviera, dalle città d'arte e dal turismo straniero. Nel parmense però gli arrivi calano del 3,6% e le presenze del 2,2%. In città il calo è del 4,8% negli arrivi e dello 0,9% nei pernottamenti. Segnali positivi arrivano da Langhirano, Noceto e Sala Baganza. L'Università di Parma è tra i partner di uno dei 6 progetti finanziati dalla Regione Emilia-Romagna con i fondi europei FESR per sostenere startup e innovazione. Il progetto, denominato Great Year 2.0, punta a favorire la nascita e la crescita di imprese nei settori dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie avanzate attraverso percorsi di incubazione e accelerazione realizzati insieme agli Atenei Emiliano-Romagnoli. Complessivamente la Regione ha stanziato 1,7 milioni. Il calcio, niente Parma per Gabriel Strefezza. Il brasiliano andrà al Palermo, che l'ha acquistato dall'Olympiacos per una cifra, secondo le indiscrezioni, sui 7 milioni di euro, con contratto triennale al giocatore per circa 2 milioni l'anno. Una proposta mostra che ha evidentemente superato i tentativi del Parma. I crociati però sarebbero vicinissimi a El Bilal Touré dell'Atalanta. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Parma 102-104. Giornale Radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

Beh, dobbiamo dire che Antonella ha ragione, un'altra estate arriverà a scaldare la città da Salso Maggiore Terme. Antonella Merdi con la sua canzone dell'estate, questa in realtà era del 1900, no sto scherzando, era dell'anno scorso, 2025, Antonella venne a presentarla qua da noi in diretta, zona Salso per capirci le sue radici, zona Salso per anche le prime radio private che arrivavano, discoteche eccetera eccetera, e zona Salso ci sono tante cose da vedere. Non so voi, ma girare per Salso è come essere in vacanza, non so se avete mai avuto questa sensazione, sai quando dici molte persone che se ne vanno in pensione vanno là perché c'è tutto, c'è questo paese, cittadina che ha davvero tante cose che ci portano un po' all'estate, no? Vabbè, un po' in decadenza, adesso sta cercando in qualche modo di ritornare e di riscalare quelle che potevano essere mete importanti per la Domenica dei Parmigiani, dalle Terme Berzieri alla sua architettura Liberty. E poi ricordiamo anche che c'è intorno a Salso una quantità importante di cose che hanno a che vedere con l'arte, con l'ambiente e anche con le fortezze. Per esempio c'è il castello di Scipione, c'è questa fortezza millenaria sulle colline vicino a Salso, aperta tra l'altro per visite guidate alla scoperta sia di sale affrescate che di giardini. C'è il castello di Tabiano, questo importante maniero medievale a pochi chilometri dal centro di Tabiano, in realtà privato. C'è anche il giardino botanico Gabinelli, che è un'area verde panoramica perfetta per osservare piante officinali e fiori camminando nella natura. C'è anche un parco vicino a quella che potrebbe essere la zona riservata, preservata e protetta del parco dello Stirone. Insomma, c'è veramente tanto per passare non solo un pomeriggio ma un'intera giornata. Troviamo anche parecchie trattorie molto accoglienti con cucina tradizionale. Insomma, giusto per farci e spiegarci un po' meglio una di quelle mete dove hai tranquillamente il tuo da fare a passare la giornata. Poi vabbè, qua è proprio a cavallo tra Piacentino, ma era una meta che negli anni 70, parlavamo di anni 70, era battutissima, alcuni ricorderanno Bace d'Asco, le terme di Bace d'Asco e tutto quello che era un percorso con un trenino che vi portava da una fontana di acqua sulfurea a un'altra. Anche questa era una meta particolarmente dedicata a chi voleva stare open air nei periodi primaverili estivi, bersi un po' di acqua termale e farci anche due passi nella zona, molto carina. Adesso è completamente in disuso, se ci andate vedete tutto questo lasciato andare, e comunque a qualcuno ricorda domeniche, fasti davvero particolari. Detto questo, quando...

0: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
1: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
2: Lo sai invece chi resta? Conad. Via via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
1: Lunedì e martedì punti doppi.
2: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
1: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
2: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
1: Conad, tutto agosto con te.
2: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.

Ed eccola qua, Don't You Forget About Me, un vero brano di grandissima energia e tra l'altro anche il più celebre, dai, dei Simple Minds. È diventato uno dei simboli musicali degli anni 80, parlavamo dei 70, poi ci spostiamo agli 80, dell'85, proprio a metà di questa decade straordinaria. Tra l'altro fu scelto anche come tema principale del film The Breakfast Club. Qualcuno di voi potrebbe ricordare questa pellicola, ve la ricordate? The Breakfast Club, era John Hughes che dirigeva questa pellicola e questo enorme successo del film contribuì proprio a trasformare la canzone in un fenomeno mondiale. E a proposito di Breakfast Club, c'è una formazione, sempre rimanendo negli anni 80, che portava questo nome. Diciamo che sono famosi proprio per questo pezzo. Se alcuni di voi non ricorderanno il nome del gruppo, probabilmente ricorderanno l'aria, il pezzo, la canzone e il ritornello. E questa si chiama Ride on Track.

0: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Medio Oriente in primo piano, l'Iran e l'Oman sono vicini ad un accordo sul traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Lo riporta il New York Times, che cita funzionari iraniani e americani. L'accordo prevederebbe che le navi in entrata nel Golfo Persico utilizzino una rotta controllata dall'Iran, mentre quelle in uscita dal Golfo navigherebbero su una rotta più vicina all'Oman. Fonti iraniane hanno affermato che l'accordo include tariffe di servizio che sarebbero utilizzate per coprire l'impatto ambientale del traffico marittimo, sicurezza delle navi e del personale.
3: Attacco di droni su una zona industriale alla periferia di Mosca. Sono morte 5 persone, altre 6 sono rimaste ferite. Lo ha dichiarato il governatore della regione della capitale russa, aggiungendo che i vigili del fuoco hanno spento la maggior parte dei roghi. A Sebastopoli un soldato russo ha aperto il fuoco contro i suoi commilitoni, uccidendo una persona prima di attaccare dei civili, ucciderne 3.
4: Continuano gli attacchi incrociati tra Roma e Madrid sui migranti dopo i fatti di Ceuta. La crisi è una questione europea, richiede più solidarietà, ha detto il ministro degli esteri spagnolo Álvarez. Per il vice premier Tajani, la politica migratoria della Spagna è fallimentare e quanto accaduto a Ceuta rappresenta un rischio per l'intera Unione Europea. Difendendo così la decisione italiana di sospendere temporaneamente Schengen per gli arrivi dalla Spagna.
3: La cronaca ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali. Matteo Di Pietro, lo youtuber che il 14 giugno 2023 travolse con una Lamborghini una Smart 4-4 in un incidente in cui morì un bimbo di 5 anni, riferisce il Corriere della Sera. Il giovane, che oggi ha 24 anni, aveva patteggiato una pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione per omicidio stradale.
4: Una giovane pakistana sarebbe stata costretta a subire continuamente violenze fisiche, psicologiche, calci con l'uso di scarpe antinfortunistiche rinforzate, pugni, schiaffi e frustate con la cintura, tentate violenze sessuali e una sistematica segregazione domestica volta ad impedirle anche di imparare la lingua italiana e di integrarsi. È successo a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, lo stesso paese in cui è avvenuto l'omicidio di Saman Abbas, arrestato il marito della donna.
3: Il tennis, dopo le prime due giornate fortemente condizionate dal maltempo, si spera di entrare nel vivo al Masters 1000 di Montreal. Il programma si aprirà nel pomeriggio italiano con Mattia Bellucci opposto nel primo turno all'argentino Sebastian Baez. Seguirà il match tra Lorenzo Sonego e l'olandese Griekspoor. Nella notte l'esordio di Flavio Cobolli e Luciano Darderi direttamente dal secondo turno. Affronteranno rispettivamente il tedesco Hanfmann e il canadese Diallo. In campo tra gli altri anche Alex De Minaur, Andrei Rublev e Stefanos Tsitsipas. Ieri out Matteo Berrettini, battuto dall'argentino Mariano Navone dopo una serie interminabile di interruzioni per il maltempo.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

Serena Brancale insieme a Levante e Delia nel corso del nostro appuntamento di questa mattina con questa canzone Al mio paese. Allora dipende molto cosa rappresenta quel paese, no, per lei, ma per molte persone tornare al proprio paese suscita un insieme di emozioni molto particolari, no? Un po' come il Natale, dove rientrano persone che sono anche emigrate all'estero, un po' come l'estate, alcuni tornano appunto al paese natale. C'è un po' di nostalgia perché ogni strada, piazza o profumo richiama poi dei ricordi dell'infanzia, c'è quella sensazione di essere in un luogo che in un qualche modo continua a far parlare, no, della propria identità, quindi avere questa appartenenza. E poi ci si allontana per un po' dai ritmi frenetici della vita quotidiana nella canzone che abbiamo scelto come posto dove vivere, e c'è anche un po' quella stranezza, no? Quando ci si rende conto che il paese è rimasto in alcuni casi quasi uguale o molto diverso, ma in ogni caso c'è quel tipo di sensazione strana. Ma perché? Perché noi non siamo più quelli di una volta. C'è una frase di uno scrittore che si chiama Cesare Pavese che riassume bene questa sensazione. Dice: un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli. E lui di paesi e campagne tanto ne sapeva. È estate? E allora?

0: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
1: Spaccio occhiali Vision.
2: Da Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.

0: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Abbiamo giusto qualche minuto, una quindicina di minuti insieme questa mattina per raccontarvi ancora un po' di musica di questa estate 2026. Allora, già ne abbiamo parlato riascoltandolo nei tormentoni estivi di quest'anno, e allora il pezzo tutto italiano di Fred Palma.

Alma, Anita e Mischilla nel corso del nostro appuntamento di questa mattina, insieme a questa narrazione, no, che si crea con Fred De Palma, vivi il momento, lasciati travolgere. Allora, dall'altra parte arriva chi dice il messaggio va bene, è perfetto, quello di voler trattenere il momento che sai già non durerà, dopo la testa gira, sembra quasi dire questa notte è finita, ma vorrei che restasse con me. E allora, a questo proposito, una canzone che continua in modo perfetto il pezzo che avete ascoltato, di altra intensità musicale. Alphaville si chiama Forever Young.

0: Ed è questo uno dei brani più iconici di Alphaville, è diventata una canzone senza tempo, utilizzata in film, in serie TV, in pubblicità, cerimonie, momenti carichi di emozione. Molti la interpretano un po' come un inno alla giovinezza, ma in realtà il significato è molto più profondo. Il testo parla proprio del desiderio di rimanere giovani nello spirito, pur sapendo che il tempo passa e che la vita è molto fragile. Una riflessione sul futuro, sui sogni e sul fatto che nulla dura per sempre.
1: Avete ascoltato i...
2: No. No, forse non ci siamo. I gatti. Vabbè, riprendiamo domani, dai, intanto il programma è finito. I gatti vostri. A domani con i gatti vostri.
0: E noi ci sentiremo e sarà già giovedì. Pensate un po' come tutto corre velocemente. Per questo vi invito sempre a gradire e sfruttare ogni minuto della nostra vita. Ci ritroviamo domani alle 9 o stanotte alle 22 con Occidi. A presto.

0: città, il suono delle tue emozioni.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
0: L'ora esatta è offerta da...
2: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
2: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
3: Sono le 11:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buongiorno dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dalla Tana. Caldo senza tregua nel Parmense, dove ieri le temperature hanno sfiorato i 39 gradi e anche per oggi resta in vigore l'allerta per caldo estremo. Le previsioni indicano massime fra 38 e 39 gradi con possibile punte oltre i 40. Resta inoltre alta l'attenzione per il rischio incendi boschivi. Confermato il codice arancione e il divieto di accendere fuochi nelle aree verdi con sanzioni fino a 10.000 euro per i trasgressori. Residenti e frequentatori del Parco del Naviglio denunciano alla Gazzetta di Parma una situazione di crescente degrado tra rifiuti abbandonati, tavoli imbrattati, vandalismi, corse con biciclette elettriche e presunti episodi di spaccio. Cresce il malcontento. I cittadini chiedono più controlli e maggior rispetto per un'area verde recentemente riqualificata. Problemi anche al campo da basket, inutilizzabile dopo il furto dei canestri. Un 36enne della provincia di Parma è rimasto vittima della truffa della falsa assicurazione online. Convinto di aver acquistato una regolare polizza auto, ha pagato alcune centinaia di euro a un sedicente broker. L'inganno è emerso durante un controllo dei carabinieri quando la vettura è risultata priva di copertura assicurativa. Seguendo il denaro, i militari di San Pancrazio hanno identificato e denunciato un 50enne già noto per reati analoghi. L'Emilia-Romagna continua a crescere sul fronte turistico. Parma va in leggera controtendenza. Nel primo semestre del 2026 la regione registra un aumento dell'1,4% negli arrivi e del 3% nei pernottamenti, trainata soprattutto dalla riviera, dalle città d'arte e dal turismo straniero. Nel Parmense però gli arrivi calano del 3,6% e le presenze del 2,2%. In città il calo è del 4,8% negli arrivi e dello 0,9% nei pernottamenti. Segnali positivi arrivano da Langhirano, Noceto e Salabaganza. L'Università di Parma è tra i partner di uno dei 6 progetti finanziati dalla Regione Emilia-Romagna con i fondi europei FESR per sostenere startup e innovazione. Il progetto, denominato Great Year 2.0, punta a favorire la nascita e la crescita di imprese nei settori dell'intelligenza artificiale, della robotica e

0: 204. Giornale Radio.
1: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
2: L'estate, accendi la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
3: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.

0: Radio Parma, la tua playlist ogni giorno.
1: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te. In un secondo hai distrutto pareti più alte di me.

ti faccio sempre presente, che ho un po' paura di te.

Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Medio Oriente in primo piano. I negoziati tra il Libano ed Israele portano vergogna e umiliazione. Lo dice Hezbollah, secondo cui il presidente libanese sta alimentando le divisioni con i colloqui con Teheran. Oggi a Roma è previsto un nuovo round di colloqui trilaterali tra Israele, Libano e Stati Uniti per risolvere il conflitto nel paese dei cedri. Intanto l'Iran e l'Oman sono vicini ad un accordo sul traffico marittimo nello stretto di Hormuz, che prevederebbe tra l'altro tariffe di servizio che sarebbero utilizzate per coprire l'impatto ambientale del traffico marittimo, la sicurezza delle navi e del personale.
1: Riunione straordinaria in videoconferenza del Consiglio UE informale interni convocata dalla presidenza irlandese, anche risposta alla lettera promossa da Giorgia Meloni e dalla premier danese Mette Frederiksen e sottoscritta da altri 20 stati membri sulla crisi migratoria di Ceuta. Intanto 17 migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione partita con 19 persone a bordo, lo riferiscono le autorità spagnole.
2: La procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte di un carpentiere di 40 anni deceduto nei giorni scorsi dopo un malore mentre lavorava sul tetto di un'abitazione a Trenzano nella bassa bresciana. Il decesso è avvenuto in seguito ad un malore accusato alle 15.30 nella fascia oraria in cui l'ordinanza anticaldo della regione Lombardia vieta in determinate condizioni il lavoro nei cantieri all'aperto.
1: La strage dimenticata è stata ribattezzata così da alcuni storici la tragedia avvenuta esattamente 52 anni fa, domenica 4 agosto 1974. Quel giorno un attentato di matrice terroristica sul treno Italicus Roma-Monaco provocò 12 morti e 48 feriti sull'Appennino Tosco-Emiliano a San Benedetto Val di Sambro, non lontano da Bologna. Una strage di cui non si conoscono ancora gli esecutori. Tutti gli imputati processati successivamente sono stati assolti.
2: Nella giornata in cui il Consiglio dei Ministri si riunisce per decidere se prorogare lo sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio in scadenza il prossimo 6 agosto, il diesel ha subito un'altra impennata. Il prezzo del carburante è tornato in media a 2,100 euro al litro in modalità self lungo la rete stradale nazionale, mentre ieri era a 2,97 centesimi. Il prezzo medio sale a livello più alto dal 29 luglio scorso, giorno in cui è stato avviato l'ultimo taglio delle accise approvato dal governo. Per la benzina invece il prezzo medio self è stabile ad 1,999 euro al litro, sempre sulla rete stradale.
1: Il calcio: l'8 agosto al Blue Energy Stadium ci sarà il triangolare internazionale che vedrà l'Udinese affrontare Barcellona e Nottingham Forest. I catalani, tra le società più titolate e seguite al mondo, sono gli attuali detentori della Liga Spagnola. Il Nottingham Forest, storico club inglese vincitore di due Coppe dei Campioni, si è invece distinto nella scorsa stagione raggiungendo le semifinali di Europa League. Per il Barcellona si tratterà di un ritorno a Udine quasi 20 anni dalla sfida di Champions League disputata il 7 dicembre 2005.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultra decennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
1: Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.
2: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: della città, il suono delle tue emozioni.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Non potete resistere alla musica dance degli anni 70, 80, 90? E allora siete tutti invitati all'appuntamento del fine settimana su Radio Parma con Selecta, successi tutti da ballare, mixati da Monica Sensini.
0: GazzettaDiParma.it, tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
3: Notizie dalla redazione di GazzettaDiParma.it. Sono a casa da sola da tante ore, ho fame e non c'è niente da mangiare. Una bambina di 8 anni ha chiamato il 118. L'episodio è accaduto in una località della provincia di Parma. Per finanziare l'intervento dei carabinieri insieme ai sanitari del 118. La piccola è stata affidata ai servizi sociali. I carabinieri hanno denunciato alcuni componenti del nucleo familiare della bambina, ritenuti presunti responsabili del reato di abbandono di minore. Due fogli di via non rispettati, un giovane fermato con 8 dosi di hashish, 3 denunciati dai carabinieri di Parma durante una serie di controlli in questi giorni, ritirate anche 2 patenti per guida in stato di ebbrezza. Operazione estate sicura nella pedemontana, in meno di 2 mesi scoperti 46 veicoli senza assicurazione, 264 senza revisione e 17 alla guida con il cellulare. Durante i controlli 7 eccessi di velocità e 15 patenti ritirate. I residenti della zona della stazione lanciano un allarme davanti alla stazione, 30 drogati che sporcano e disturbano. Spaccio, tossicodipendenza e vandalismi hanno reso invivibili strade e piazze. Non è finita qui, da San Leonardo arrivano anche segnalazioni di auto vandalizzate. Un allarme analogo arriva anche dai residenti della zona di Parco del Naviglio che lamentano di essere in ostaggio di maranza e rifiuti. Non solo, lamentano anche vandalismi e corse pericolose, bivacchi, spaccio e degrado. Ed infine, dopo un 2025 impressionante con un boom pazzesco di presenze, calo di turisti in provincia e in città nei primi 6 mesi dell'anno, meno 3,6% in provincia e meno 4,8% in città. E calano anche i pernottamenti, meno 2,1% in provincia e meno 0,95% in città. Un calo che comunque non preoccupa ed è spiegabile dal fatto che è riferito solo a dati parziali, 6 mesi appunto, ma anche come assestamento, per così si può dire, rispetto ai dati boom dell'anno scorso. Questo è tutto, la linea torna alla regia.
0: GazzettaDiParma.it, tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 12 e 2 minuti. Radio Parma 102.100.

0: crescente degrado tra rifiuti abbandonati, tavoli imbrattati, vandalismi, corse con biciclette elettriche e presunti episodi di spaccio, cresce il malcontento. I cittadini chiedono più controlli e maggior rispetto per un'area verde recentemente riqualificata. Problemi anche al campo da basket, inutilizzabile dopo il furto dei canestri. Un 36enne della provincia di Parma è rimasto vittima della truffa della falsa assicurazione online. Convinto di aver acquistato una regolare polizza auto, ha pagato alcune centinaia di euro a un sedicente broker. L'inganno è emerso durante un controllo dei carabinieri quando la vettura è risultata priva di copertura assicurativa. Seguendo il denaro, i militari di San Pancrazio hanno identificato e denunciato un 50enne già noto per reati analoghi. L'Emilia-Romagna continua a crescere sul fronte turistico. Parma va in leggera controtendenza. Nel primo semestre del 2026 la regione registra un aumento dell'1,4% negli arrivi e del 3% nei pernottamenti, trainata soprattutto dalla riviera, dalle città d'arte e dal turismo straniero. Nel parmense però gli arrivi calano del 3,6% e le presenze del 2,2%. In città il calo è del 4,8% negli arrivi e dello 0,9% nei pernottamenti. Segnali positivi arrivano da Langhirano, Noceto e Sala Baganza. L'Università di Parma è tra i partner di uno dei 6 progetti finanziati dalla Regione Emilia-Romagna con i fondi europei FESR per sostenere startup e innovazione. Il progetto, denominato Great Year 2.0, punta a favorire la nascita e la crescita di imprese nei settori dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie avanzate attraverso percorsi di incubazione e accelerazione realizzati insieme agli Atenei Emiliano-Romagnoli. Complessivamente la Regione ha stanziato 1,7 milioni. Il calcio, niente Parma per Gabriel Strefezza. Il brasiliano andrà al Palermo, che l'ha acquistato dall'Olympiacos per una cifra, secondo le indiscrezioni, sui 7 milioni di euro, con contratto triennale al giocatore per circa 2 milioni l'anno. Una proposta mostra che ha evidentemente superato i tentativi del Parma. I crociati però sarebbero vicinissimi a El Bilal Touré dell'Atalanta. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Parma 102-104. Giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
2: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
3: Lo sai invece chi resta? Conad. Via via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
2: Lunedì e martedì punti doppi.
3: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
2: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
3: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
2: Conad, tutto agosto con te.
3: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.

0: Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.
1: Spazio Occhiali Vision, per il benessere della tua vista.
2: Da Spazio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spazio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
3: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
4: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
5: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Migliaia di persone davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per dare l'ultimo saluto a Franco Baresi. La bandiera rossonera con il numero 6 che ha sempre campeggiato in curva sud sventolava già 2 ore prima dell'inizio dei funerali, accompagnata dall'applauso dei tifosi e dai cori c'è solo un capitano. Un grande striscione è stato esposto dalla curva sud milanista nel palazzo davanti alla chiesa. Leggenda immortale, inimitabile bandiera che non smetterà mai di sventolare. Ciao capitano, questa la scritta. In chiesa tanti ex compagni del Milan, ovazione all'arrivo di Maldini e Van Basten con Tassotti e Virdis.
3: L'ho voluto uccidere, sceso dalla macchina, avrebbe ucciso anche me se avesse potuto, non ha dubbi l'ex fidanzata di Mirko Bertellini, il 43enne che nella notte tra il 1° e il 2 agosto a Somma Lombardo ha investito e ucciso Federico Venco, 36 anni, colpevole di aver tentato di aiutare la donna in difficoltà per aver perso il telefono.
2: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 avvenuta alle 10.15 di oggi tra Pisa e Lucca. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma sarebbe avvenuto a circa 7 km da Pisa ad una profondità di 8 km. La scossa è stata avvertita nettamente anche nei comuni di Lucca e Massa Carrara. Al momento non si hanno notizie di danni, ma le verifiche sono in corso.
3: Riunione straordinaria dei ministri dell'interno dell'Unione Europea convocata dalla presidenza di turno irlandese in seguito alla crisi migratoria di Ceuta. Alle 13 parlerà con i giornalisti il commissario europeo per gli affari interni e la migrazione Brunner. Intanto 17 migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione partita con 19 persone a bordo dal Nord Africa. Lo riferiscono le autorità spagnole.
2: Conflitto russo-ucraino, 4 persone tra cui 3 civili sono state uccise da un soldato di Mosca a Sebastopoli. Lo ha dichiarato il governatore della città. Una tragedia. Secondo le prime informazioni, un soldato ha aperto il fuoco contro i suoi commilitoni uccidendo una persona prima di attaccare dei civili e ucciderne 3, ha scritto su Telegram. L'aggressore è stato arrestato e ora si indaga sul movente del gesto.
3: Nella giornata in cui il Consiglio dei Ministri si riunirà per decidere se prorogare lo sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio in scadenza il 6 agosto, il diesel ha subito un'altra impennata. Il prezzo del carburante è tornato in media a 2,1 euro al litro in modalità self lungo la rete stradale nazionale, mentre lunedì era 2,97 euro. Il prezzo medio sale al livello più alto del 29 luglio scorso, giorno in cui è stato avviato l'ultimo taglio delle accise approvato dal governo. Per la benzina invece il prezzo medio self è stabile a 1,999 euro al litro, sempre sulla rete stradale.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28.
1: Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine, entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: Sono le 13 e 0 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Ciao, pronta per le vacanze?
1: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
2: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
1: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
1: La tua salute, anche in vacanza.
0: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dallatana. Una bimba di 8 anni è rimasta sola in casa senza cibo per diverse ore e ha chiesto aiuto telefonando al 118. Sul posto sono intervenuti i sanitari e i carabinieri che hanno trovato la piccola da sola e l'hanno affidata ai servizi sociali dopo il trasporto in ospedale per accertamenti. Alcuni familiari sono stati denunciati per abbandono di minore, le indagini sono in corso. Terza operazione della polizia locale con il nuovo modello di intervento nel quartiere San Leonardo. 6 pattuglie e diversi nuclei specializzati hanno concentrato i controlli su sicurezza stradale, commercio, decoro urbano e contrasto allo spaccio. Identificate 123 persone e contestate 53 violazioni al codice della strada. Comune e comando parlano di risultati positivi e confermano il proseguimento della sperimentazione. Fine settimana di controlli straordinari della Polizia di Stato nei pressi dei supermercati dopo i recenti furti sulle auto. Denunciato un 39enne rumeno che aveva tentato di rubare merce per oltre 1000 euro. Un uomo è stato inoltre denunciato per resistenza a oltraggio dopo aver dato in escandescenza al pronto soccorso. Chiarito infine il caso del 32enne ferito in via Benassi, si sarebbe procurato da solo la lesione senza il coinvolgimento di altre persone. Crescono a Parma le malattie sessualmente trasmissibili. Nel 2025 sono state registrate 96 diagnosi e nei primi 6 mesi del 2026 i casi sono già 94. In aumento soprattutto sifilide, gonorrea e clamidia, con molti giovani coinvolti. In 2 anni l'ambulatorio specialistico dell'azienda sanitaria ha seguito 670 persone. Gli esperti ribadiscono che il preservativo resta lo strumento più efficace di prevenzione. Il cardinal Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e protagonista della diplomazia vaticana per la pace, è stato ospite della Fiera di Fornovo per un incontro molto partecipato. Reduce dalle missioni a Mosca, Kiev, Washington e Pechino, ha ribadito che la pace si costruisce attraverso il dialogo e l'amore, anche verso il nemico. Lo sport, il calcio, niente Parma per Strefezza. Il brasiliano andrà al Palermo, che l'ha acquistato dall'Olympiacos per una cifra, secondo le indiscrezioni, sui 7 milioni di euro con contratto triennale al giocatore, una proposta che ha evidentemente superato i tentativi del Parma. I crociati però sarebbero vicinissimi a El Bilal Touré dell'Atalanta. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
0: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25

0: Sconto su tutta la spesa online.
1: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
0: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
1: Conad, tutto agosto con te.
0: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.

0: despaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Migliaia di persone dentro e fuori la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per dare l'ultimo saluto a Franco Baresi. Un grande striscione è stato esposto dalla curva sud milanista nel palazzo davanti alla chiesa. Leggenda immortale, inimitabile bandiera che non smetterà mai di sventolare. Ciao capitano, la scritta. In chiesa tanti ex compagni del Milan. Ovazione all'arrivo di Maldini e Van Basten con Antassotti e Virdis. Ci ha insegnato che è possibile diventare grandi restando piccoli. Così Monsignor Carlo Faccendini, abate di Sant'Ambrogio, nell'omelia per i funerali di Baresi.
1: Una bambina di 8 anni ha chiamato il 118 per chiedere aiuto dopo essere rimasta per molto tempo nella sua abitazione in provincia di Parma senza la presenza di un adulto. All'appello lanciato dalla piccola ha risposto alla centrale operativa che ha inviato sul posto il personale sanitario e allertato anche i carabinieri. Al loro arrivo le pattuglie hanno potuto confermare quanto raccontato al telefono della bambina, che non solo era in casa senza adulti da diverse ore, ma non aveva neanche cibo a disposizione all'interno dell'abitazione.
2: Si indaga per capire nel dettaglio cosa sia successo a Leonardo Cortese, il ragazzo morto annegato nel pomeriggio di ieri nella piscina Blue Planet 4.0 a Montecchio Precalcino in provincia di Vicenza. Sul caso stanno lavorando i carabinieri e la procura ha aperto un fascicolo per ricostruire gli ultimi istanti di vita del giovane e per avere la certezza sulla causa del decesso. La vittima aveva 19 anni e viveva a Trento. Stava trascorrendo alcuni giorni di vacanza con un amico. È stato lui il primo in piscina a dare l'allarme.
1: Medio Oriente, negoziati tra Libano e Israele portano vergogna e umiliazione, lo dice Hezbollah, secondo cui il presidente libanese sta alimentando le divisioni con i colloqui con Israele. Oggi a Roma è previsto un nuovo round di colloqui trilaterali tra Israele, Libano e Stati Uniti per risolvere il conflitto nel paese dei cedri. Le relazioni tra Iran e Iraq sono attualmente al massimo livello, ha dichiarato il ministro degli esteri iraniano Abbas Sarachi.
2: A quasi un anno di distanza dai duplici omicidi dell'influencer 23enne Valeria Marquez, uccisa il 13 maggio del 2025 durante un live su TikTok, e del sindaco di Uruapan Carlos Manzo, ucciso il 1 novembre 2025 durante le tradizionali celebrazioni per la festa dei morti, è stato arrestato in Messico Ramon Angel Alvarez Ayala. L'uomo è ritenuto il leader di una delle cellule criminali più violente legate al cartello Jalisco Nueva Generación e mandante delle due uccisioni.
1: Europei di nuoto, italiani fuori dal podio nella 10 km in acque libere nella Senna. Quarto posto per Paltrinieri, quinto per Guidi nella gara vinta dal fuoriclasse Wellbrook. Alle 14.30 a Ginevra Taddeucci nella prova femminile della stessa distanza. Quarto posto per Enrica Piccoli nella finale di solo tecnico di artistico. Proseguono anche le gare di tuffi con il ritorno di Pellacani.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad. Via, via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
2: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 13 e 59 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dalla Tana. Una bimba di 8 anni è rimasta sola in casa senza cibo per diverse ore e ha chiesto aiuto telefonando al 118. Sul posto sono intervenuti sanitari e carabinieri che hanno trovato la piccola da sola e l'hanno affidata ai servizi sociali dopo il trasporto in ospedale per accertamenti. Alcuni familiari sono stati denunciati per abbandono di minore, le indagini sono in corso. Terza operazione della polizia locale con il nuovo modello di intervento nel quartiere San Leonardo. 6 pattuglie e diversi nuclei specializzati hanno concentrato i controlli su sicurezza stradale, commercio, decoro urbano e contrasto allo spaccio. Identificate 123 persone e contestate 53 violazioni al codice della strada. Comune e comando parlano di risultati positivi e confermano il proseguimento della sperimentazione. Fine settimana di controlli straordinari della Polizia di Stato nei pressi dei supermercati dopo i recenti furti sulle auto. Denunciato un 39enne rumeno che aveva tentato di rubare merce per oltre 1000 euro. Un uomo è stato inoltre denunciato per resistenza a oltraggio dopo aver dato in escandescenza al pronto soccorso. Chiarito infine il caso del 32enne ferito in via Benassi, si sarebbe procurato da solo la lesione senza il coinvolgimento di altre persone. Crescono a Parma le malattie sessualmente trasmissibili. Nel 2025 sono state registrate 96 diagnosi e nei primi 6 mesi del 2026 i casi sono già 94. In aumento soprattutto sifilide, gonorrea e clamidia, con molti giovani coinvolti. In 2 anni l'ambulatorio specialistico dell'azienda sanitaria ha seguito 670 persone. Gli esperti ribadiscono che il preservativo resta lo strumento più efficace di prevenzione. Il cardinal Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e protagonista della diplomazia vaticana per la pace, è stato ospite della Fiera di Fornovo per un incontro molto partecipato. Reduce dalle missioni a Mosca, Kiev, Washington e Pechino, ha ribadito che la pace si costruisce attraverso il dialogo e l'amore, anche verso il nemico. Lo sport, il calcio, niente Parma per Strefezza. Il brasiliano andrà al Palermo, che l'ha acquistato dall'Olympiacos per una cifra, secondo le indiscrezioni, sui 7 milioni di euro con contratto triennale al giocatore, una proposta che ha evidentemente superato i tentativi del Parma. I crociati però sarebbero vicinissimi a El Bilal Touré dell'Atalanta. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104. Giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.
5: Spaccio Occhiali Vision per il benessere della tua vista.
6: Da Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
7: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.

0: Gente, i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Nuovo round di colloqui a Roma tra Israele e Libano. Le delegazioni tornano a riunirsi nella capitale fino a giovedì per portare avanti il negoziato volto ad attuare l'accordo quadro firmato il 26 giugno a Washington. Intanto il no del leader di Hezbollah. I negoziati porteranno solo vergogna, umiliazione e continui compromessi ai libanesi, ha detto Qassem. Poi ha aggiunto che il presidente libanese Aoun è divisivo.
1: E oggi è il giorno della riunione d'emergenza in videoconferenza dei ministri europei dell'interno dopo gli arrivi di migranti a Ceuta, l'exclave spagnola confinante col Marocco. Bruxelles è al fianco di Madrid, ha assicurato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Ancora tensione intanto tra Spagna e Italia. Il ministro degli esteri italiani ha risposto all'omologo spagnolo Albares, che ha definito l'Italia non all'altezza nell'affrontare la crisi. Dal 2023, ha sottolineato il vice premier, i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 60%.
2: Intanto 17 migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione. Erano in 19. Lo hanno riferito le autorità spagnole sulla base delle testimonianze dei due sopravvissuti tratti in salvo dal salvataggio marittimo. Secondo il racconto dei superstiti, l'imbarcazione era salpata con 19 persone a bordo dalle coste del Nord Africa e durante le due settimane alla deriva sono morti 17 degli occupanti prima dell'arrivo dei soccorsi.
1: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è avvenuta alle 10:15 di oggi tra Pisa e Lucca. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la magnitudo è stata di 4.3. Il sisma è avvenuto a circa 7 km da Pisa, a una profondità di 8 km. La scossa è stata avvertita nettamente anche nei comuni di Lucca e Massa Carrara. Il sindaco di Pisa, Michele Conti, rassicura: la scossa di terremoto ha comprensibilmente creato apprensione, ma la situazione è sotto controllo. Al momento non si hanno notizie di danni, ma sono in corso verifiche.
2: Migliaia di tifosi del Milan e tanti big del calcio e non solo si sono ritrovati questa mattina a Milano per l'ultimo saluto a Franco Baresi. Il feretro della leggenda rossonera è arrivato poco prima delle 11 fuori la Basilica di Sant'Ambrogio. Tanta la commozione. Ad accoglierlo migliaia di tifosi, a rappresentare il Milan Gerry Cardinale Paolo Scaroni, oltre a due calciatori rimasti in Italia, ossia Jimenez e Pulisic. Il resto della squadra è in ritiro a Perth agli ordini del tecnico Amorin.
1: Domani per il Milan l'amichevole contro l'Inter. Da Perth le parole del tecnico nerazzurro Chivu in relazione alla prima delle due amichevoli australiane dei nerazzurri.
3: Io sono allenatore, mi devo preoccupare della condizione dei miei giocatori, di trovarla prima possibile per essere pronti alla prima. A questo punto della stagione è sempre un amichevole estivo e i trofei vinti ad agosto non contano niente.
1: Si giocherà domani alle 19 locali, le 13 in Italia, all'Optus Stadium di Perth.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
1: Da Catenani Calzature a Sant'Ilario Lenze ed Euratori a Parma, per tutto agosto si svuota con lo sconto dello sconto. Calzature uomo, donna, bambino ulteriormente scontate fino all'80%. Da Catenani Calzature, metà prezzo e oltre su eleganti décolleté e Chanel per le vostre cerimonie. Stivaletti estivi, sulle comode giniche Geox, IG&Co, Nero Giardini e Campionari Melluso. Sulle modaiole sneakers Vans, Guess, Sun 68, All Star e su Mare di Sandali e Ciabatte. Lo sconto dello sconto a prezzi di vero realizzo, sempre solo da Catenani Calzature. A San Pilario Denze ed Eurotorri a Parma, aperto tutto agosto.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta! E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 14 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dallatana. Una bimba di 8 anni è rimasta sola in casa senza cibo per diverse ore e ha chiesto aiuto telefonando al 118. Sul posto sono intervenuti i sanitari e i carabinieri che hanno trovato la piccola da sola e l'hanno affidata ai servizi sociali dopo il trasporto in ospedale per accertamenti. Alcuni familiari sono stati denunciati per abbandono di minore, le indagini sono in corso. Terza operazione della polizia locale con il nuovo modello di intervento nel quartiere San Leonardo. 6 pattuglie e diversi nuclei specializzati hanno concentrato i controlli su sicurezza stradale, commercio, decoro urbano e contrasto allo spaccio. Identificate 123 persone e contestate 53 violazioni al codice della strada. Comune e comando parlano di risultati positivi e confermano il proseguimento della sperimentazione. Fine settimana di controlli straordinari della Polizia di Stato nei pressi dei supermercati dopo i recenti furti sulle auto. Denunciato un 39enne rumeno che aveva tentato di rubare merce per oltre 1000 euro. Un uomo è stato inoltre denunciato per resistenza a oltraggio dopo aver dato in escandescenza al pronto soccorso. Chiarito infine il caso del 32enne ferito in via Benassi, si sarebbe procurato da solo la lesione senza il coinvolgimento di altre persone. Crescono a Parma le malattie sessualmente trasmissibili. Nel 2025 sono state registrate 96 diagnosi e nei primi 6 mesi del 2026 i casi sono già 94. In aumento soprattutto sifilide, gonorrea e clamidia, con molti giovani coinvolti. In 2 anni l'ambulatorio specialistico dell'azienda sanitaria ha seguito 670 persone. Gli esperti ribadiscono che il preservativo resta lo strumento più efficace di prevenzione. Il cardinal Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e protagonista della diplomazia Vaticano per la pace, è stato ospite della Fiera di Fornovo per un incontro molto partecipato. Reduce dalle missioni a Mosca, Kiev, Washington e Pechino, ha ribadito che la pace si costruisce attraverso il dialogo e l'amore, anche verso il nemico. Lo sport, il calcio, niente Parma per Strefezza. Il brasiliano andrà al Palermo, che l'ha acquistato dall'Olympiacos per una cifra, secondo le indiscrezioni, sui 7 milioni di euro con contratto triennale al giocatore, una proposta che ha evidentemente superato i tentativi del Parma. I crociati però sarebbero vicinissimi a El Bilal Touré dell'Atalanta. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.
7: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
8: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
9: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma, la radio siamo noi.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine, entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. È stato ritrovato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso da più di un mese nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. L'incidente era avvenuto lo scorso 27 giugno. Cavallari stava attraversando il lago in barca insieme alla moglie quando si è tuffato senza più riemergere, e a dare l'allarme era stata proprio la ministra. Si ipotizza che dietro al decesso potrebbe nascondersi un malore causato dallo shock termico. Le operazioni di recupero nel lago si sono rivelate particolarmente difficili a causa della visibilità estremamente ridotta.
1: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è avvenuta alle 10.15 di oggi tra Pisa e Lucca. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la magnitudo è stata di 4.3. Il sisma è avvenuto a circa 7 km da Pisa, a una profondità di 8 km. La scossa è stata avvertita nettamente anche nei comuni di Lucca e Massa Carrara. Il sindaco di Pisa, Michele Conti, rassicura: la scossa di terremoto ha comprensibilmente creato apprensione, ma la situazione è sotto controllo. Al momento non si hanno notizie di danni, ma sono in corso verifiche.
2: Migliaia di tifosi del Milan e tanti big del calcio e non solo si sono ritrovati questa mattina a Milano per l'ultimo saluto a Franco Baresi. Il feretro della leggenda rossonera è arrivato poco prima delle 11 fuori la Basilica di Sant'Ambrogio. Tanta la commozione ad accoglierlo, migliaia di tifosi a rappresentare il Milan, Gerry Cardinale e Paolo Scaroni, oltre a due calciatori rimasti in Italia, ossia Jimenez e Pulisic. Il resto della squadra è in ritiro a Perth. Domani per il Milan l'amichevole contro l'Inter.
1: Dall'estero ora. A quasi un anno di distanza dai duplici omicidi dell'influencer 23enne Valeria Marquez, uccisa il 13 maggio del 2025 durante una live su TikTok, e del sindaco di Uruapan, Carlos Manzo, ucciso il 1 novembre 2025 durante le tradizionali celebrazioni per la festa dei morti, è stato arrestato in Messico Ramon Angel Alvarez Ayala. L'uomo è ritenuto leader di una delle cellule criminali più violente legate al cartello Jalisco Nueva Generación e mandante delle due uccisioni.
2: Provocazione e violenza antisemita contro un gruppo di giovani ebrei italiani a Sofia in Bulgaria. Lo scorso 2 agosto un gruppo di nazischin ha tentato di forzare e successivamente bloccato l'ingresso dell'albergo che ospitava adolescenti ebrei provenienti da Roma e Milano insieme ai loro educatori, provocando momenti di forte tensione. In alcune immagini si vedono giovani vestiti di nero radunati davanti all'ingresso dell'hotel mentre esibiscono il saluto nazista.
1: Rientriamo in Italia. Chi è costretto a dimettersi dal lavoro per la salvaguardia della propria incolumità ha diritto ad accedere alla NASPI. Lo chiarisce l'INPS in un messaggio sottolineando che in questo caso si tratta di disoccupazione volontaria. Garantire sicurezza e protezione sociale, sottolinea l'Istituto di Statistica, significa offrire sostegni concreti in grado di salvaguardare la vita e l'autonomia di chi si trova in condizioni di vulnerabilità.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad. Via, via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
2: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 16 e un minuto. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dallatana. Una bimba di 8 anni è rimasta sola in casa senza cibo per diverse ore e ha chiesto aiuto telefonando al 118. Sul posto sono intervenuti i sanitari e i carabinieri che hanno trovato la piccola da sola e l'hanno affidata ai servizi sociali dopo il trasporto in ospedale per accertamenti. Alcuni familiari sono stati denunciati per abbandono di minore, le indagini sono in corso. Terza operazione della polizia locale con il nuovo modello di intervento nel quartiere San Leonardo. 6 pattuglie e diversi nuclei specializzati hanno concentrato i controlli su sicurezza stradale, commercio, decoro urbano e contrasto allo spaccio. Identificate 123 persone, contestate 53 violazioni al codice della strada. Comune e comando parlano di risultati positivi e confermano il proseguimento della sperimentazione. Fine settimana di controlli straordinari della Polizia di Stato nei pressi dei supermercati dopo i recenti furti sulle auto. Denunciato un 39enne rumeno che aveva tentato di rubare merce per oltre 1000 euro. Un uomo è stato inoltre denunciato per resistenza a oltraggio dopo aver dato in escandescenza al pronto soccorso. Chiarito infine il caso del 32enne ferito in via Benassi, si sarebbe procurato da solo la lesione senza il coinvolgimento di altre persone. Crescono a Parma le malattie sessualmente trasmissibili. Nel 2025 sono state registrate 96 diagnosi e nei primi 6 mesi del 2026 i casi sono già 94. In aumento soprattutto sifilide, gonorrea e clamidia, con molti giovani coinvolti. In 2 anni l'ambulatorio specialistico dell'azienda sanitaria ha seguito 670 persone. Gli esperti ribadiscono che il preservativo resta lo strumento più efficace di prevenzione. Il cardinal Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e protagonista della diplomazia Vaticano per la pace, è stato ospite della Fiera di Fornovo per un incontro molto partecipato. Reduce dalle missioni a Mosca, Kiev, Washington e Pechino, ha ribadito che la pace si costruisce attraverso il dialogo e l'amore, anche verso il nemico. Lo sport, il calcio, niente Parma per Strefezza. Il brasiliano andrà al Palermo, che l'ha acquistato dall'Olympiacos per una cifra, secondo le indiscrezioni, sui 7 milioni di euro con contratto triennale al giocatore. Una proposta che ha evidentemente superato i tentativi del Parma. I crociati però sarebbero vicinissimi a El Bilal Touré dell'Atalanta. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104. Giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Da Cattelani Calzature a Sant'Ilario Lenze ed Eurotorri a Parma, per tutto agosto si svuota con lo sconto dello sconto. Calzature uomo, donna e bambino ulteriormente scontate fino all'80%. Da Cattelani Calzature, metà prezzo e oltre su eleganti décolleté Chanel per le vostre cerimonie, stivaletti estivi, sulle comode giniche Geox, IG & Co, Nero Giardini e Campionari Melluso, sulle modaiole sneakers Vans, Guess, Sun 68, All Star e su Mare di Sandali e Ciabatte. Lo sconto dello sconto a prezzi di vero realizzo, sempre solo da Cattelani Calzature a San Pilario Udenze ed Eurotorri a Parma, aperto tutto agosto.
5: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
6: Da Spaccio occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
7: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
1: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Si è svolta oggi la riunione d'emergenza in videoconferenza dei ministri europei dell'interno dopo gli arrivi di migranti a Ceuta, l'enclave spagnola confinante col Marocco. Durante il suo intervento il ministro dell'interno Piantedosi ha voluto chiarire che la natura della decisione sul ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne aeree e marittime non è in alcun modo rivolta contro la Spagna o contro alcun altro partner, ma una scelta di natura cautelare e organizzativa, intesa a tutelare la sicurezza nazionale e la tenuta dell'intero sistema europeo dei controlli in un momento di forte sollecitazione, come è avvenuto in tantissimi altri casi. Il ministro ha poi espresso al governo spagnolo la sincera solidarietà dell'Italia.
1: Intanto il governo Meloni spinge per una nuova proposta sull'immigrazione. L'idea non è del tutto nuova e a sostenerla non è solo l'Italia. Si tratterebbe di costruire dei centri per il rimpatrio di migranti in alcuni stati africani. In testa, nell'agenda italiana, secondo diversi retroscena, ci sarebbero Ruanda, Uganda e Ghana.
2: In Medio Oriente ora un accordo per riaprire lo stretto di Hormuz con libertà di navigazione potrebbe essere raggiunto già oggi o domani, lo ha detto il segretario al tesoro americano Bessent e lo riporta la CNBC. Intanto prosegue il botta e risposta tra Iran e Trump. Teheran gela il presidente americano. Nessun negoziato in corso con gli Stati Uniti, fa sapere il ministero degli esteri iraniano smentendo il tycoon, ma Trump ribadisce questa è l'ultima chance per l'Iran di firmare un buon accordo. Stanotte intanto un proiettile non identificato ha colpito un mercantile nello stretto di Hormuz.
1: È stato ritrovato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso da più di un mese nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. L'incidente era avvenuto lo scorso sabato 27 giugno. Cavallari stava attraversando il lago in barca insieme alla moglie quando si è tuffato senza più riemergere. A dare l'allarme era stata la ministra. Si ipotizza che dietro al decesso potrebbe nascondersi un malore causato dallo shock termico. Le operazioni di recupero nel lago si sono rivelate particolarmente difficili a causa della visibilità estremamente ridotta.
2: Migliaia di persone dentro e fuori la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per dare l'ultimo saluto a Franco Baresi. Un grande striscione è stato esposto dalla curva sud milanista nel palazzo davanti alla chiesa. Leggenda immortale, inimitabile bandiera che non smetterà mai di sventolare. Ciao capitano, la scritta. In chiesa tanti ex compagni del Milan, ovazione all'arrivo di Maldini e Van Basten con Tassotti e Virdis. Ci ha insegnato che è possibile diventare grandi restando piccoli, così il monsignor Carlo Faccendini, abate di Sant'Ambrogio, nell'omelia per i funerali di Baresi.
1: Europei 2026 di nuoto, Chiara Pelacani straripante nelle qualificazioni del trampolino da 3 metri. L'azzurra ha chiuso con il miglior punteggio, un 336.85, cui le avversarie non hanno neanche potuto avvicinarsi. Alle spalle di Chiara hanno chiuso la russa Trifonova e la svizzera Heimberg. A completare la bella mattina azzurra la qualificazione di Elisa Pizzini con il 12° punteggio. La finale stasera poco dopo le 21.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad. Via, via. Dall'1 al 31 agosto da Conad, ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì, punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì, 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato, 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica, 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 16 e 59 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dallatana. Una bimba di 8 anni è rimasta sola in casa senza cibo per diverse ore e ha chiesto aiuto telefonando al 118. Sul posto sono intervenuti i sanitari e i carabinieri che hanno trovato la piccola da sola e l'hanno affidata ai servizi sociali dopo il trasporto in ospedale per accertamenti. Alcuni familiari sono stati denunciati per abbandono di minore, le indagini sono in corso. Terza operazione della polizia locale con il nuovo modello di intervento nel quartiere San Leonardo. 6 pattuglie e diversi nuclei specializzati hanno concentrato i controlli su sicurezza stradale, commercio, decoro urbano e contrasto allo spaccio. Identificate 123 persone e contestate 53 violazioni al codice della strada. Comune e comando parlano di risultati positivi e confermano il proseguimento della sperimentazione. Fine settimana di controlli straordinari della Polizia di Stato nei pressi dei supermercati dopo i recenti furti sulle auto. Denunciato un 39enne rumeno che aveva tentato di rubare merce per oltre 1000 euro. Un uomo è stato inoltre denunciato per resistenza a oltraggio dopo aver dato in escandescenza al pronto soccorso. Chiarito infine il caso del 32enne ferito in via Benassi, si sarebbe procurato da solo la lesione senza il coinvolgimento di altre persone. Crescono a Parma le malattie sessualmente trasmissibili. Nel 2025 sono state registrate 96 diagnosi e nei primi 6 mesi del 2026 i casi sono già 94. In aumento soprattutto sifilide, gonorrea e clamidia, con molti giovani coinvolti. In 2 anni l'ambulatorio specialistico dell'azienda sanitaria ha seguito 670 persone. Gli esperti ribadiscono che il preservativo resta lo strumento più efficace di prevenzione. Il cardinal Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e protagonista della diplomazia vaticana per la pace, è stato ospite della Fiera di Fornovo per un incontro molto partecipato. Reduce dalle missioni a Mosca, Kiev, Washington e Pechino, ha ribadito che la pace si costruisce attraverso il dialogo e l'amore, anche verso il nemico. Lo sport, il calcio, niente Parma per Strefezza. Il brasiliano andrà al Palermo, che l'ha acquistato dall'Olympiacos per una cifra, secondo le indiscrezioni, sui 7 milioni di euro con contratto triennale al giocatore, una proposta che ha evidentemente superato i tentativi del Parma. I crociati però sarebbero vicinissimi a El Bilal Touré dell'Atalanta. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104. Giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
0: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Con la morte di un altro bambino in ospedale sale a 8 morti e 58 feriti il bilancio dello schianto di un drone ucraino ieri su una spiaggia russa sul Mar Nero. Sono 4 in totale le vittime minorenni. Un attacco di droni su una zona industriale alla periferia di Mosca ha causato invece la morte di 5 persone e il ferimento di altre 6, lo ha dichiarato oggi il governatore della regione della capitale russa, Vorobyov. Un raid aereo russo sulla città ucraina di Sumi, vicino al confine orientale, ha causato un morto e diversi feriti.
1: In Medio Oriente ora, un accordo per riaprire lo stretto di Hormuz con libertà di navigazione potrebbe essere raggiunto già oggi o domani. Lo ha detto il segretario al tesoro americano Scott Bessett e lo riporta CNBC. Intanto prosegue il botta e risposta tra l'Iran e Trump. Teheran gela il presidente americano. Nessun negoziato è in corso con gli Stati Uniti, fa sapere il ministero degli esteri iraniano, smentendo il tycoon che dal canto suo ribadisce. Questa è l'ultima chance per l'Iran di firmare un buon accordo. Intanto stanotte un proiettile non identificato ha colpito un mercantile nello stretto di Hormuz.
2: Si è svolta oggi la riunione d'emergenza dei ministri europei dell'interno dopo gli arrivi di migranti a Ceuta, l'enclave spagnola confinante col Marocco. Durante il suo intervento il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha voluto chiarire che la natura della decisione sul ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne aeree e marittime non è in alcun modo rivolta contro la Spagna o contro alcun altro partner, ma una scelta di natura cautelare e organizzativa intesa a tutelare la sicurezza nazionale e la tenuta dell'intero sistema europeo dei controlli in un momento di forte sollecitazione, come è avvenuto in tantissimi altri casi. Il ministro ha poi espresso al governo spagnolo la sincera solidarietà dell'Italia.
1: Provocazione e violenza antisemita contro un gruppo di giovani ebrei italiani a Sofia, in Bulgaria. Lo scorso 2 agosto un gruppo di naziskin ha tentato di forzare e successivamente bloccato l'ingresso dell'albergo che ospitava adolescenti ebrei provenienti da Roma e Milano insieme ai loro educatori, provocando momenti di forte tensione. In alcune immagini si vedono giovani vestiti di nero radunati davanti all'ingresso dell'hotel esibendo il saluto nazista.
2: La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, secondo le previsioni. Oggi 25 città sulle 27 monitorate sono da bollino rosso, con Messina e Reggio Calabria che passano da giallo ad arancione. Allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Giovedì saranno in rosso tutte e 27, che corrisponde a livello 3 di allerta massima per le ondate di calore, segnalando una vera e propria condizione d'emergenza con possibili effetti negativi sulla salute sia delle persone fragili sia dei soggetti sani e attivi.
1: Europei di nuoto 2026, nelle qualificazioni del trampolino da 3 metri, Chiara Pellacani ha chiuso con il miglior punteggio, un 336.85, cui le avversarie non hanno neanche potuto avvicinarsi. Alle spalle dell'azzurra hanno chiuso la Russia Trifonova e la Svizzera Heimberg. A completare la bella mattina azzurra la qualificazione di Elisa Pizzini con il 12° punteggio. La finale stasera poco dopo le 21. Italiani fuori dal podio nella 10 km in acque libere nella Senna, 4° posto per Paltrinieri, 5° per Guidi nella gara vinta dalla fuoriclasse Velbrock.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 17 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dallatana. Una bimba di 8 anni è rimasta sola in casa senza cibo per diverse ore e ha chiesto aiuto telefonando al 118. Sul posto sono intervenuti sanitari e carabinieri che hanno trovato la piccola da sola e l'hanno affidata ai servizi sociali dopo il trasporto in ospedale per accertamenti. Alcuni familiari sono stati denunciati per abbandono di minore, le indagini sono in corso. Terza operazione della polizia locale con il nuovo modello di intervento nel quartiere San Leonardo. 6 pattuglie e diversi nuclei specializzati hanno concentrato i controlli su sicurezza stradale, commercio, decoro urbano e contrasto allo spaccio. Identificate 123 persone e contestate 53 violazioni al codice della strada. Comune e comando parlano di risultati positivi e confermano il proseguimento della sperimentazione. Fine settimana di controlli straordinari della Polizia di Stato nei pressi dei supermercati dopo i recenti furti sulle auto. Denunciato un 39enne rumeno che aveva tentato di rubare merce per oltre 1000 euro. Un uomo è stato inoltre denunciato per resistenza a oltraggio dopo aver dato in escandescenza al pronto soccorso. Chiarito infine il caso del 32enne ferito in via Benassi, si sarebbe procurato da solo la lesione senza il coinvolgimento di altre persone. Crescono a Parma le malattie sessualmente trasmissibili. Nel 2025 sono state registrate 96 diagnosi e nei primi 6 mesi del 2026 i casi sono già 94. In aumento soprattutto sifilide, gonorrea e clamidia, con molti giovani coinvolti. In 2 anni l'ambulatorio specialistico dell'azienda sanitaria ha seguito 670 persone. Gli esperti ribadiscono che il preservativo resta lo strumento più efficace di prevenzione. Il cardinal Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e protagonista della diplomazia vaticana per la pace, è stato ospite della Fiera di Fornovo per un incontro molto partecipato. Reduce dalle missioni a Mosca, Kiev, Washington e Pechino, ha ribadito che la pace si costruisce attraverso il dialogo e l'amore, anche verso il nemico. Lo sport, il calcio, niente Parma per Strefezza. Il brasiliano andrà al Palermo, che l'ha acquistato dall'Olympiacos per una cifra, secondo le indiscrezioni, sui 7 milioni di euro con contratto triennale al giocatore. Una proposta che ha evidentemente superato i tentativi del Parma. I crociati però sarebbero vicinissimi a El Bilal Touré dell'Atalanta. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.
7: Spaccio Occhiali Vision per il benessere della tua vista.
8: Da Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
9: L'estate, accendi la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
10: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
11: Radio Parma. La radio siamo noi.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Il segretario al tesoro americano Bessent afferma di aspettarsi una stabilizzazione dei prezzi dell'energia dopo un accordo tra Washington e Teheran sulla riapertura dello stretto di Hormuz, che potrebbe arrivare oggi o domani e garantire libertà di navigazione alle navi. Poi aggiunge: nonostante la situazione un po' incerta, negli ultimi giorni abbiamo visto diverse navi uscire. Intanto il petrolio è in calo dopo le parole di Bessent.
1: A Ceuta la situazione è sotto controllo, nessuno è stato trasferito nella Spagna continentale e l'area Schengen non è stata interessata. Così il commissario europeo agli affari interni Brunel al termine del Consiglio europeo. Aggiunge che l'Unione è pronta a offrire alla Spagna assistenza anche finanziaria, 28 milioni aggiuntivi rispetto ai finanziamenti già previsti. Inoltre 5 o 6 stati membri stanno collaborando per parlare con i paesi terzi degli hub di rimpatrio, anche se Madrid ha ribadito il suo no all'iniziativa.
2: In Italia una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita questa mattina tra Pisa e Lucca. Secondo i dati dell'INGV, la magnitudo è stata di 4.3. Il sisma è avvenuto a circa 7 chilometri da Pisa, ad una profondità di 8 chilometri. La scossa si è sentita nettamente anche nei comuni di Lucca e Massa Carrara. Non si hanno notizie di danni, ma sono in corso verifiche.
1: Un'altra scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 15.50 di oggi. L'epicentro è stato registrato a 9 chilometri a nord destra di Celico, in provincia di Cosenza, a una profondità di 15.6 chilometri.
2: La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, secondo le previsioni. Oggi 25 città sulle 27 monitorate sono da bollino rosso, come Sine e Reggio Calabria, che passano da giallo ad arancione. Giovedì saranno in rosso tutte 27. Si segnala una vera e propria condizione di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute sia delle persone fragili sia dei soggetti sani e attivi.
1: E in Veneto i grandi corsi d'acqua restano in forte sofferenza e la situazione idrogeologica è definita dagli esperti dell'Agenzia Regionale per la Protezione e Prevenzione Ambientale complessa, monitorata costantemente perché richiede interventi quotidiani coordinati sul campo. I deflussi dei fiumi più importanti registrano infatti riduzioni marcate rispetto ai parametri di lungo periodo, secondo il rapporto mensile redatto dall'Agenzia e aggiornato al 31 luglio 2026.
2: Lo sport si apre con una medaglia d'oro, il programma del nuoto in acque libere agli Europei di Parigi. Ginevra Taddeucci ha infatti conquistato il primo posto nella 10 chilometri sulla Senna, seconda posizione invece per l'Ungheria e bronzo per un'altra azzurra, Linda Caponi. Alle 19.30 i tuffi, prima la piattaforma 10 metri sincro uomini, poi la finale del trampolino 3 metri donne con Chiara Pellacani a caccia del quarto oro.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.
1: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
2: Lo sai invece chi resta? Conad. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
1: Lunedì e martedì punti doppi.
2: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
1: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
2: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
1: Conad, tutto agosto con te.
2: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 18 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dallatana. Parma resta nella morsa del caldo, prosegue la quarta ondata di calore estiva con temperature oltre i 38 gradi e una percepita vicino ai 40. Estesa tutta la bassa l'allerta arancione per caldo estremo, sconsigliate le attività all'aperto nelle ore più calde anche per gli elevati livelli di ozono e la qualità dell'aria non buona. Un lieve calo delle temperature è atteso solo da venerdì sera con i primi temporali. Una bambina di 8 anni è rimasta sola in casa senza cibo per diverse ore e ha chiesto aiuto telefonando al 118. Sul posto sono intervenuti sanitari e carabinieri che hanno trovato la piccola da sola e l'hanno affidata ai servizi sociali dopo il trasporto in ospedale per accertamenti. Alcuni familiari sono stati denunciati per abbandono di minore. Terza operazione della polizia locale con il nuovo modello di intervento nel quartiere San Leonardo. 6 pattuglie e diversi nuclei specializzati hanno concentrato i controlli su sicurezza stradale, commercio, decoro urbano e contrasto allo spaccio. Identificate 123 persone e contestate 53 violazioni al codice della strada. Comune e comando parlano di risultati positivi e confermano il proseguimento della sperimentazione. Crescono a Parma le malattie sessualmente trasmissibili. Nel 2025 sono state registrate 96 diagnosi e nei primi 6 mesi del 2026 i casi sono già 94, in aumento soprattutto sifilide, gonorrea e clamidia, con molti giovani coinvolti. In 2 anni l'ambulatorio specialistico delle aziende sanitarie ha seguito 670 persone. Gli esperti ribadiscono che il preservativo resta lo strumento più efficace di prevenzione. Il cardinal Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e protagonista della diplomazia vaticana per la pace, è stato ospite della Fiera di Fornovo per un incontro molto partecipato. Reduce dalle missioni a Mosca, Kiev, Washington e Pechino, ha ribadito che la pace si costruisce attraverso il dialogo, ma serve una reale volontà di ottenerla. Lo sport, il calcio, niente Parma per Strefezza. Il brasiliano andrà al Palermo, che l'ha acquistato dall'Olympiacos per una cifra, secondo le indiscrezioni, sui 7 milioni di euro. Una proposta che evidentemente ha superato i tentativi del Parma. I crociati però sarebbero vicinissimo a El Bilal Touré dell'Atalanta. Molto dipenderà dalle cessioni di Suzuki e di Pellegrino. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Da Catellani Calzature a Sant'Ilario Lenz ed Euratorri a Parma, per tutto agosto si svuota con lo sconto dello sconto. Calzature uomo, donna, bambino ulteriormente scontate fino all'80%. Da Catellani Calzature, metà prezzo e oltre su eleganti décolleté Chanel per le vostre cerimonie, stivaletti estivi, sulle comode giniche Geox, IG & Co, Nero Giardini e Campionari Melluso, sulle modaiole Sneakers Vans, Guess, Sun 68, All Star e su Mare di Sandali e Ciabatte. Lo sconto dello sconto a prezzi di vero realizzo, sempre solo da Catellani Calzature a Sant'Ilario Lenz ed Eurotorri a Parma, aperto tutto agosto.
6: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna, tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
0: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28.
7: Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad. Via, via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Durante la riunione d'emergenza dei ministri europei dell'interno, dopo gli arrivi di migranti a Ceuta, l'enclave spagnola confinante col Marocco, il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, durante il suo intervento, ha voluto chiarire che la natura della decisione sul ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne aeree e marittime non è in alcun modo rivolta contro la Spagna, ma una scelta di natura cautelare e organizzativa, intesa a tutelare la sicurezza nazionale e la tenuta dell'intero sistema europeo dei controlli in un momento di forte sollecitazione, come è avvenuto in tantissimi altri casi.
1: Intanto resta critica la situazione a Ceuta, dove il governo della città autonoma stima in circa 1 migliaio i minori stranieri non accompagnati presi in carico, dopo l'onda d'urto di circa 72.000 arrivi in massa, dei quali 70.000 hanno fatto rientro in Marocco, secondo i dati indicati oggi dal ministro dell'interno Fernando Grande Marlaska. Il commissario europeo per le migrazioni Magnus Brugner ha invece affermato che è responsabilità di Madrid la gestione dei migranti che sono giunti a Ceuta e che non sono stati ancora rimpatriati, poiché non cittadini del Marocco.
2: In Medio Oriente il segretario al tesoro americano Bessent afferma di aspettarsi una stabilizzazione dei prezzi dell'energia dopo un accordo tra Washington e Teheran sulla riapertura dello stretto di Hormuz, che potrebbe arrivare oggi o domani e garantire libertà di navigazione alle navi. Lo stesso aggiunge: nonostante la situazione un po' incerta, negli ultimi giorni abbiamo visto diverse navi uscire. Intanto il petrolio in calo dopo le parole di Bessent.
1: La cronaca: il caldo eccessivo, le temperature superiori ai 30 gradi verso le 15:30 non avrebbero rappresentato una motivazione sufficiente per i datori di lavoro a fermare le attività nei loro cantieri. Per questo motivo la procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte di un operaio di 40 anni, Maurizio Trenta, deceduto il 31 luglio dopo un malore mentre lavorava sul tetto di un'abitazione nella bassa bresciana. Indagati i 3 responsabili dell'azienda per non aver fatto rispettare lo stop del lavoro nelle ore più calde, come prevede un'ordinanza regionale.
2: È stato ritrovato il corpo di Luigi Cavallari, marito della ministra Eugenia Roccella. Era disperso dal 27 giugno nelle acque del lago di Vigo in provincia di Viterbo. Cavallari stava attraversando il lago in barca insieme alla moglie quando si è tuffato senza più riemergere. Si ipotizza che dietro al decesso potrebbe nascondersi un malore causato dallo shock termico. Le operazioni di recupero nel lago si sono rivelate particolarmente difficili a causa della visibilità estremamente ridotta. Finisce una straziante attesa, così la ministra Roccella, che poi ha ringraziato la squadra che si è impegnata per il ritrovamento.
1: L'Italia del nuoto artistico aggiunge un nuovo metallo al proprio medagliere e si tratta del bronzo conquistato dalle ragazze della finale di team tecnico. Beatrice Andina, Valentina Bisi, Beatrice Seggio, Marta Iacoacci, Alessia Macchi, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti, Giulia Vernice salgono sul terzo gradino del podio. Meglio riescono a fare solo la squadra degli atleti neutrali B, con le atlete bielorusse oro e la Spagna argento.
2: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: luce occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
1: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.

0: Karma, la radio siamo noi.
1: I do not mind.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 20:02. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dalla Tana. Parma resta nella morsa del caldo, prosegue la quarta ondata di calore estiva con temperature oltre i 38 gradi e una percepita vicino ai 40. Estesa tutta la bassa l'allerta arancione per caldo estremo, sconsigliate le attività all'aperto nelle ore più calde anche per gli elevati livelli di ozono e la qualità dell'aria non buona. Un lieve calo delle temperature è atteso solo da venerdì sera con i primi temporali. Una bambina di 8 anni è rimasta sola in casa senza cibo per diverse ore e ha chiesto aiuto telefonando al 118. Sul posto sono intervenuti sanitari e carabinieri che hanno trovato la piccola da sola e l'hanno affidata ai servizi sociali dopo il trasporto in ospedale per accertamenti. Alcuni familiari sono stati denunciati per abbandono di minore. Terza operazione della polizia locale con il nuovo modello di intervento nel quartiere San Leonardo. 6 pattuglie e diversi nuclei specializzati hanno concentrato i controlli su sicurezza stradale, commercio, decoro urbano e contrasto allo spaccio. Identificate 123 persone e contestate 53 violazioni al codice della strada. Comune e comando parlano di risultati positivi e confermano il proseguimento della sperimentazione. Crescono a Parma le malattie sessualmente trasmissibili. Nel 2025 sono state registrate 96 diagnosi e nei primi 6 mesi del 2026 i casi sono già 94, in aumento soprattutto sifilide, gonorrea e clamidia, con molti giovani coinvolti. In 2 anni l'ambulatorio specialistico delle aziende sanitarie ha seguito 670 persone. Gli esperti ribadiscono che il preservativo resta lo strumento più efficace di prevenzione. Il cardinal Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e protagonista della diplomazia vaticana per la pace, è stato ospite della Fiera di Fornovo per un incontro molto partecipato. Reduce dalle missioni a Mosca, Kiev, Washington e Pechino, ha ribadito che la pace si costruisce attraverso il dialogo, ma serve una reale volontà di ottenerla. Lo sport, il calcio, niente Parma per Strefezza. Il brasiliano andrà al Palermo, che l'ha acquistato dall'Olympiacos per una cifra, secondo le indiscrezioni, sui 7 milioni di euro. Una proposta che evidentemente ha superato i tentativi del Parma. I crociati però sarebbero vicinissimo a El Bilal Touré dell'Atalanta. Molto dipenderà dalle cessioni di Suzuki e di Pellegrino. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104. Giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
5: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Durante la riunione d'emergenza dei ministri europei dell'interno, dopo gli arrivi di migranti a Ceuta, l'enclave spagnola confinante col Marocco, il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, durante il suo intervento, ha voluto chiarire che la natura della decisione sul ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne aeree e marittime non è in alcun modo rivolta contro la Spagna, ma una scelta di natura cautelare e organizzativa, intesa a tutelare la sicurezza nazionale e la tenuta dell'intero sistema europeo europeo dei controlli in un momento di forte sollecitazione, come è avvenuto in tantissimi altri casi.
6: Intanto resta critica la situazione a Ceuta, dove il governo della città autonoma stima in circa 1 migliaio i minori stranieri non accompagnati presi in carico, dopo l'onda d'urto di circa 72.000 arrivi in massa, dei quali 70.000 hanno fatto rientro in Marocco, secondo i dati indicati oggi dal ministro dell'Interno Fernando Grande Marlaska. Il commissario europeo per le migrazioni Magnus Brugner ha invece affermato che è responsabilità di Madrid la gestione dei migranti che sono giunti a Ceuta e che non sono stati ancora rimpatriati, poiché non cittadini del Marocco.
7: In Medio Oriente il segretario al tesoro americano Bessent afferma di aspettarsi una stabilizzazione dei prezzi dell'energia dopo un accordo tra Washington e Teheran sulla riapertura dello stretto di Hormuz, che potrebbe arrivare oggi o domani e garantire libertà di navigazione alle navi. Lo stesso aggiunge: nonostante la situazione un po' incerta, negli ultimi giorni abbiamo visto diverse navi uscire. Intanto il petrolio in calo dopo le parole di Bessent.
6: La cronaca: il caldo eccessivo e le temperature superiori ai 30 gradi verso le 15:30 non avrebbero rappresentato una motivazione sufficiente per i datori di lavoro a fermare le attività nei loro cantieri. Per questo motivo la procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte di un operaio di 40 anni, Maurizio Trenta, deceduto il 31 luglio dopo un malore mentre lavorava sul tetto di un'abitazione nella bassa bresciana. Indagati i 3 responsabili dell'azienda per non aver fatto rispettare lo stop del lavoro nelle ore più calde, come prevede un'ordinanza regionale.
7: È stato ritrovato il corpo di Luigi Cavallari, marito della ministra Eugenia Roccella.

0: Del podio. Meglio riescono a fare solo la squadra degli atleti neutrali B, con le atlete bielorusse oro e la Spagna argento.
1: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Good Vibration.

0: Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.
1: RBR Good Vibrations.

0: è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 21 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dalla Tana. Parma resta nella morsa del caldo, prosegue la quarta ondata di calore estiva con temperature oltre i 38 gradi e una percepita vicino ai 40. Estesa tutta la bassa l'allerta arancione per caldo estremo, sconsigliate le attività all'aperto nelle ore più calde anche per gli elevati livelli di ozono e la qualità dell'aria non buona. Un lieve calo delle temperature è atteso solo da venerdì sera con i primi temporali. Una bambina di 8 anni rimasta sola in casa senza cibo per diverse ore ha chiesto aiuto telefonando al 118. Sul posto sono intervenuti sanitari e carabinieri che hanno trovato la piccola da sola e l'hanno affidata ai servizi sociali dopo il trasporto in ospedale per accertamenti. Alcuni familiari sono stati denunciati per abbandono di minore. Terza operazione della polizia locale con il nuovo modello di intervento nel quartiere San Leonardo. 6 pattuglie e diversi nuclei specializzati hanno concentrato i controlli su sicurezza stradale, commercio, decoro urbano e contrasto allo spaccio. Identificate 123 persone e contestate 53 violazioni al codice della strada. Comune e comando parlano di risultati positivi e confermano il proseguimento della sperimentazione. Crescono a Parma le malattie sessualmente trasmissibili. Nel 2025 sono state registrate 96 diagnosi e nei primi 6 mesi del 2026 i casi sono già 94, in aumento soprattutto sifilide, gonorrea e clamidia, con molti giovani coinvolti. In 2 anni l'ambulatorio specialistico delle aziende sanitarie ha seguito 670 persone. Gli esperti ribadiscono che il preservativo resta lo strumento più efficace di prevenzione. Il cardinal Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e protagonista della diplomazia vaticana per la pace, è stato ospite della Fiera di Fornovo per un incontro molto partecipato. Reduce dalle missioni a Mosca, Kiev, Washington e Pechino, ha ribadito che la pace si costruisce attraverso il dialogo, ma serve una reale volontà di ottenerla. Lo sport, il calcio, niente Parma per Strefezza, il brasiliano andrà al Palermo che l'ha acquistato dall'Olympiacos per una cifra, secondo le indiscrezioni, sui 7 milioni di euro. Una proposta che ha evidentemente superato i tentativi del Parma. I crociati però sarebbero vicinissimo a El Bilal Touré dell'Atalanta, molto dipenderà dalle cessioni di Suzuki e di Pellegrino. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
6: Lo sai invece chi resta? Conad. Via via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
5: Lunedì e martedì punti doppi.
6: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
5: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
6: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
5: Conad, tutto agosto con te.
6: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Durante la riunione d'emergenza dei ministri europei dell'interno, dopo gli arrivi di migranti a Ceuta, l'enclave spagnola confinante col Marocco, il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, durante il suo intervento, ha voluto chiarire che la natura della decisione sul ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne aeree e marittime non è in alcun modo rivolta contro la Spagna, ma una scelta di natura cautelare e organizzativa, intesa a tutelare la sicurezza nazionale e la tenuta dell'intero sistema europeo dei controlli in un momento di forte sollecitazione, come è avvenuto in tantissimi altri casi.
7: Intanto resta critica la situazione a Ceuta, dove il governo della città autonoma stima in circa 1 migliaio i minori stranieri non accompagnati presi in carico, dopo l'onda d'urto di circa 72.000 arrivi in massa, dei quali 70.000 hanno fatto rientro in Marocco, secondo i dati indicati oggi dal ministro dell'interno Fernando Grande Marlaska. Il commissario europeo per le migrazioni Magnus Brugner ha invece affermato che è responsabilità di Madrid la gestione dei migranti che che sono giunti a Ceuta e che non sono stati ancora rimpatriati, poiché non cittadini del Marocco.
8: In Medio Oriente il segretario al tesoro americano Bessent afferma di aspettarsi una stabilizzazione dei prezzi dell'energia dopo un accordo tra Washington e Teheran sulla riapertura dello stretto di Hormuz, che potrebbe arrivare oggi o domani e garantire libertà di navigazione alle navi. Lo stesso aggiunge: nonostante la situazione un po' incerta, negli ultimi giorni abbiamo visto diverse navi uscire. Intanto il petrolio in calo dopo le parole di Bessent.
7: La cronaca: il caldo eccessivo e le temperature superiori ai 30 gradi verso le 15:30 non avrebbero rappresentato una motivazione sufficiente per i datori di lavoro a fermare le attività nei loro cantieri. Per questo motivo la procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte di un operaio di 40 anni, Maurizio Trenta, deceduto il 31 luglio dopo un malore mentre lavorava sul tetto di un'abitazione nella bassa bresciana. Indagati i tre responsabili dell'azienda per non aver fatto rispettare lo stop del lavoro nelle ore più calde, come prevede un'ordinanza regionale.
8: È stato ritrovato il corpo di Luigi Cavallari, marito della ministra Eugenia Roccella. Era disperso dal 27 giugno nelle acque del lago di Vigo in provincia di Viterbo. Cavallari stava attraversando il lago in barca insieme alla moglie quando si è tuffato senza più riemergere. Si ipotizza che dietro al decesso potrebbe nascondersi un malore causato dallo shock termico. Le operazioni di recupero nel lago si sono rivelate particolarmente difficili a causa della visibilità estremamente ridotta. Finisce una straziante attesa, così la ministra Roccella, che poi ha ringraziato la squadra che si è impegnata per il ritrovamento.
7: L'Italia del nuoto artistico aggiunge un nuovo metallo al proprio medagliere e si tratta del bronzo conquistato dalle ragazze della finale di team tecnico. Beatrice Andina, Valentina Bisi, Beatrice Seggio, Marta Iacoacci, Alessia Macchi, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti, Giulia Vernice salgono sul terzo gradino del podio. Meglio riescono a fare solo la squadra degli atleti neutrali B, con le atlete bielorusse oro e la Spagna argento.
8: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
9: Good Vibration.
10: RPR presenta Good Vibration.
9: Good Vibration.

Sono le 22 e 0 minuti. Hot Chili. Selezione Chill Out di Andrea Gatti. Hot Chili.

Stai ascoltando Blue Note. RPR 102 104. La notte.